Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani. Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

Se tutti i monti fossero seminati a grano, se i cavalli in branco ritornassero al piano, volando tra erbe e fiori, io raccontando i miei

Acqua di luce alla foce, con una corsa veloce, bagnami con un sorriso solo. Se i monti sono foreste,

0: in collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
1: Cari figli, oggi vi invito, ritornate a Dio, ritornate alla preghiera per diventare i portatori della pace. Figlioli, pregate per la pace che è in pericolo. La preghiera scorra di nuovo dai vostri cuori e dalle vostre famiglie affinché possiate sentire con gioia la voce di Gesù nei vostri cuori. Pace a voi. Figlioli, siate portatori di pace e di preghiera per tutti coloro che non pregano. Io sono con voi e prego per voi presso mio figlio Gesù. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
2: Va ora in onda il Santo Rosario.
3: O Dio, vieni a salvarmi.
4: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Amen. Alleluia. Recitiamo questa sera una parte del Santo Rosario, meditando i misteri del dolore. E la nostra preghiera è vicinanza per quelle famiglie che vivono delle difficoltà, per quelle persone che sono ammalate e sofferenti nel corpo e nello spirito. Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia e la preghiera di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
5: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero del dolore ricordiamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù incoronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero del dolore contempliamo la salita di Gesù al Calvario, carico della croce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la morte di Gesù in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle indulgenze, secondo le intenzioni del Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per i nostri fratelli defunti, eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposo in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposo in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Padre del cielo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori, confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato il mistero dell'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione, la sua croce e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, liberaci da ogni male e facci giungere alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: bella stronza.
1: Foto di noi, ma una di quelle che non puoi stampare, che hai sempre in testa e che non riesci a cancellare. Nonostante tu lo sappia che può farti male, la testa segue il cuore, questo non lo puoi cambiare. Parole vomitate addosso, ce ne siamo detti bravi a mandarci via, ma il problema è non volerci. Detto tutto, ma non l'ultima bugia per non vederci. Il mondo è grande sì, ma senza noi ci stiamo stretti.

basterebbe sentirci dire a vicenda un ti amo per sapere certe cose che noi già sappiamo, ma sentire la tua pelle sulla mia quando scopriamo diventare una sola persona. Quando lo facciamo nessuna distanza può tenerci così lontano, nemmeno per dimenticare ciò che tra noi è stato. Nel nostro futuro torna sempre il passato, nessuno ha per te lo stesso sapore di un

più mi allontani più tu mi tieni dentro. Sappiamo che per entrambi è lo stesso. I nostri corpi saranno pure distanti, ma è un'altra bugia se dici

0: Sono le 7.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of
4: imitation. E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
5: Buongiorno dalla redazione. L'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì, è uno dei paesi che l'Europa l'ha fondata. Il diritto e il dovere di dire quando le cose non vanno. A dirlo è la Premier Giorgia Meloni nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, osserva la Premier, specificando che i dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 2026 può arrivare all'1% in linea con le principali economie europee. Intanto il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto a rialzo il PIL italiano nel 2026, portandolo dal più 0,5% dell'aggiornamento di luglio al più 0,8%. È quanto si legge nel World Economic Outlook. Aumentata anche la previsione di crescita del 2027 al più 0,6% dal più 0,5% di luglio. Lo spettro di uno scontro diretto con Mosca torna a essere evocato all'Alleanza Atlantica. L'occasione è il Warsaw Security Forum, il messaggero e il comandante supremo Aleksej Grinkiewicz. La NATO non cerca la guerra con nessuno, ma nessuno scambi il fatto che la NATO è un'alleanza difensiva come una debolezza, ha avvertito il generale dell'aeronautica americana. Mosca intanto frena sulla tregua energetica con Kiev annunciata da Trump. I contatti sono in corso, ha puntualizzato il Cremlino, ma per gli ucraini russi non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Il Consiglio UE ha adottato la decisione che istituisce una missione di sostegno dell'Unione Europea al Libano, ribadendo l'impegno dell'UE a sostenere la stabilità, la sovranità e le istituzioni statali del paese. La missione avrà un mandato iniziale di 3 anni e contribuirà alla pace e alla sicurezza, sosterrà il rafforzamento delle istituzioni statali e promuoverà stabilità duratura. Intanto i ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato un attacco contro l'aeroporto internazionale di Riyadh. Sospese le operazioni all'aeroporto fino alle 23 italiane del 17 ottobre. Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario della Lega, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Come conseguenza, gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio. Papa Leone sarà ricoverato nella tarda mattinata di oggi al Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana all'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Resta confermato al momento il suo viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre. Il calcio, il Monday Night della sesta giornata di Serie A vede il successo per 2-1 del Torino contro l'Udinese, risultato che consente Granata di staccare in classifica proprio i friulani. Grazie alle reti di Braganza e Kulenovic, la squadra piemontese si porta a 7 punti, mentre a 4 rimane quella bianconera. Nel tardo pomeriggio di ieri l'Atalanta ha battuto 3-1 il Venezia. La Dea si impone a Bergamo grazie al ritorno al gol di Kessié e alla doppietta di Krstović. Per il momento è tutto, a più tardi.
4: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
0: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: Happy birthday to you.
7: Make a wish, Tommy.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccoci qua, puntuali come sempre, buongiorno. E oggi siamo belli pimpanti, è oggi martedì 13 ottobre 2026. Buongiorno, buongiorno, ben arrivati, ben ritrovati. Come va a colazione? Sì, come sempre, insomma, dai, incominciamo bene la giornata anche oggi insieme per tante rubriche, tanti appuntamenti, le notizie, le curiosità e la musica che non può mancare assolutamente. Allora incominciamo salutando subito le nostre radio collegate, ovvero Diffusione Europea, Radio Attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio MRC, Media Radio Castellana, Power 927 Milano. Ricordiamo che oggi è il 286esimo giorno dell'anno, siamo nella 42esima settimana, la Chiesa ricorda San Teofilo di Antiochia, il sole sorgerà fra una decina di minuti alle 7.20 e tramonta alle 18.33, la luna è crescente, illuminata al 2.2% ed è la giornata mondiale per la riduzione dei disastri. Anche questa è una giornata interessante che andremo magari a scoprire. Allora, il proverbio del giorno è: nel dubbio astieniti. Quando non si dispone di sufficienti elementi per poter valutare una situazione, è meglio evitare di esprimere pareri che potrebbero essere sconfessati. Insomma, mi sembra che sia più che giusto come proverbio. E più che giusta anche la musica, quella degli 883 che danno il via al nostro appuntamento odierno del Morning Show. Questa è Come Mai.

Sveglia, sveglia, sveglia! Praticamente sono le 7:15, siamo ripartiti bene anche musicalmente parlando, ma abbiamo ancora tante cose da raccontare nel corso di questa nostra bella e piacevole mattinata.

0: le 7 e 15 minuti.
1: E già, perché ora è il momento della storia di questa giornata, di questo 13 ottobre. Allora, torniamo al 13 ottobre del 1815. Viene giustiziato mediante fucilazione a Pizzo Calabro il generale francese Gioachino Murat, nominato re di Napoli da Napoleone Bonaparte nel 1808. Aveva perso il trono il 2 maggio dopo la battaglia di Tolentino. 1820, in questo giorno, lo scrittore Silvio Pellico viene arrestato a Milano, accusato di affiliazione ai movimenti patrioti carbonari italiani. 1870, soli 10 anni di età, tiene il suo primo concerto in pubblico il pianista e compositore Gustav Mahler. 1884, la Conferenza internazionale dei meridiani in corso a Washington vota a favore dell'istituzione del meridiano di Greenwich come riferimento di calcolo della longitudine dei fusi orari. Al voto hanno partecipato 41 delegati in rappresentanza di 25 paesi. 1885, il neurologo austriaco Sigmund Freud, dedito a studi sull'isteria, si trasferisce a Parigi grazie ai fondi di una borsa di studio che gli permettono di seguire le lezioni di Jean-Martin Garchot sulle malattie nervose. Il centro universitario ospedaliero nel tredicesimo circondario. 1930, terzo record per l'elicottero progettato da Corradino d'Ascanio, che all'aeroporto di Roma conquista il primato di volo in altezza sul punto di partenza a 18 metri dal suolo. 1943, dopo essersi schierata contro l'asse con l'armistizio di Cassibile in vigore dall'8 settembre, l'Italia dichiara guerra all'ex alleata Germania. 1947, accordo commerciale tra Italia e Argentina che si impegnano all'acquisto reciproco di beni per 5 anni. 1953, viene brevettato un nuovo sistema di allarme basato sugli ultrasuoni, messo a punto da Samuel M. Bagno 6 anni prima. Funziona con altoparlanti che generano suoni a 19.000 Hz, non udibili dall'essere umano, ma in grado di raggiungere le forze dell'ordine all'insaputa dei ladri. 1962, il commediografo Edward Albee mette in scena a Broadway Chi ha paura di Virginia Woolf, dramma teatrale che debutta al teatro Billy Ross di New York e a causa della durata di 3 ore va in scena con 2 differenti cast per le rappresentazioni pomeridiane e serali. 1963, prima apparizione televisiva per i Beatles, che dal Palladium di Londra tengono uno spettacolo per la BBC. 1974, muore 73enne a New York uno dei più popolari conduttori televisivi statunitensi, Ed Sullivan. Il suo programma aveva lanciato negli Stati Uniti Beatles e Elvis Presley, oltre anche il nostro Topo Gigio e gli attori Jerry Bruno e Gianni Zullo dei Brutus. 1977, un comando arabo-tedesco dirotta un aereo 737 della Lufthansa con 91 persone a bordo, partito da Palma de Mallorca e diretto a Francoforte. Entrano in azione mentre il velivolo si trova nel cielo dell'Elba e impongono uno scalo a Roma, chiedendo il rilascio di terroristi reclusi in Germania, un riscatto di 15 milioni di dollari.

abbiamo dato la carica giusta per affrontare questo martedì grazie al boss Bruce Springsteen, Don't Play That Song. Ma torniamo alla storia del 13 ottobre del 1983 a Chicago viene lanciata la Ameritech Mobile Communications, la prima rete di telefonia cellulare statunitense. 1989 si spegne, 87enne a Roma, lo scrittore, sceneggiatore cinematografico Cesare Zavattini. Era nato a Luzzara, in provincia di Reggio Emilia, nel 1902. 1990 muore ad Hanoi il cofondatore del Partito Comunista Vietnamita, Le Duc Tho. Aveva 79 anni e nel 1973 era stato insignito del premio Nobel per la pace insieme all'americano Henry Kissinger. 1994 la Commissione Europea liberalizza le comunicazioni via satellite diverse dalla telefonia vocale, ritenendo che la peculiarità di tale servizio non giustifichi la garanzia di diritti speciali, inserendo il settore nel regime di libera concorrenza. Nel 2000 nasce OpenOffice, un pacchetto software che include gestione testi, database, calcolo e presentazione, distribuito con licenza gratuita. Nel 2002 Mario Cipollini vince la medaglia d'oro nella gara in linea di ciclismo su strada ai mondiali di Zolder in Belgio, con il tempo di 5 ore 30 minuti e 3 secondi davanti a Robin McEwen ed Eric Zabel. Nel 2008, con un video pubblicato su YouTube, l'ex Beatle Ringo Starr annuncia di non aver più tempo per firmare autografi e chiede ai fan di non inviargli più per posta dopo il prossimo 20 ottobre. Nel 2010 si conclude felicemente la prigionia di 33 operai bloccati a 700 metri di profondità nella miniera di San José di Copiaco in Cile. I primi minatori vengono salvati al ritmo di circa uno ogni ora con una capsula introdotta attraverso un tunnel. Nel 2011 il direttore d'orchestra Riccardo Muti, la personalità premiata nella seconda edizione del Birgit Nilsson Prize. Nel 2012 la navetta spaziale Endeavour percorre le strade di Los Angeles su un carrello verso il museo del California Science Center. Ha impiegato 3 giorni per percorrere 19 chilometri, rallentata da alberi, linee elettriche e parcometri. Nel 2016, 90enne, si spegne a Milano l'attore e drammaturgo Dario Fo, ricoverato da giorni per insufficienza polmonare. Considerato uno dei maggiori esponenti del teatro italiano del Novecento, nel 1997 era stato insignito del premio Nobel per la letteratura. Nel 2016 l'Accademia svedese annuncia di aver assegnato il premio Nobel per la letteratura al cantautore Bob Dylan, che ha creato una nuova espressione poetica nell'ambito della tradizione della grande canzone americana. Nel 2022, nella prima riunione dei senatori della 19ª legislatura italiana, al primo scrutinio l'Assemblea di Palazzo Madama elegge presidente Ignazio La Russa. Nel discorso ringrazia la senatrice Liliana Segre, che ha presieduto la votazione, e ricorda la nascita dell'Italia, l'operato delle forze dell'ordine, il terrorismo e il presidente Sandro Pertini. Continuiamo in musica? Sono già le 7:26, mamma mia come passa il tempo questa mattina. La musica è sempre il protagonista, la colazione, lo stare insieme, il Morning Show.

0: degli auguri per tutti coloro che oggi compiono gli anni. Allora auguri, auguri, auguri a tutti voi se siete nati il 13 di ottobre. Sono nati oggi anche Francesco Caracciolo, sacerdote e santo, patrono dei cuochi italiani. Aurelio Saffi, patriota e politico. Mosè Bianchi, pittore. Yves Montand, cantante e attore. Margaret Thatcher, politico, primo ministro del Regno Unito dal 1979 al 1990. Giorgio Lamalfa, politico. Melinda Dillon, attrice. Paul Simon, autore e cantante dei Simon & Garfunkel e solista. Joe Dolce, autore, cantante e scrittore. Sammy Hagar, cantante dei Monroes e dei Van Allen. Oliviero Di Liberto, politico. Arturo Brachetti, attore, regista e trasformista. Kelly Preston, attrice. Dario Ballantini, attore, comico e pittore. Marco Travaglio, giornalista e scrittore. Diego Mancino, autore e cantante. Camilla Rasnovic, conduttrice TV. Jan Torp, nuotatore, 5 volte oro olimpico. Auguri, auguri, auguri a tutti.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
4: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

È arrivato anche il momento dedicato al nostro oroscopo. Oroscopo di questo martedì 13 ottobre 2026. Incominciamo con i primi sei segni zodiacali. Ariete, martedì ancora molto dinamico, ricco di opportunità sociali. La luna in acquario vi regala un eccellente lavoro di squadra e la capacità di trovare soluzioni brillanti insieme ai colleghi. In serata, con il passaggio della luna nei pesci, avvertirete il desiderio di rallentare i ritmi e dedicarvi a momenti di intensa dolcezza. Toro, prima parte di giornata che vi chiede massima pazienza e concentrazione nel lavoro. Non lasciatevi innervosire dalle piccole scadenze nel corso della serata. Lo splendido ingresso della luna nel segno amico dei pesci vi restituirà immediata serenità, intuito e un profondo senso di relax. Gemelli, martedì fantastico, ispirato e ricchissimo di spunti. L'ottimo intarsio d'aria tra la luna e il sole in bilancia vi dona grande fascino, comunicazione fluida ed una simpatia contagiosa. Giornata ideale per avviare trattative, fare spostamenti o vivere i sentimenti con totale spensieratezza. Cancro, mattinate e pomeriggio profondi e strategici ideali per riordinare questioni amministrative o mettere a punto i dettagli dei vostri progetti. Dalla serata l'atmosfera si fa magica. Lo splendido ingresso della luna nei pesci, unito alla forza di Marte nel vostro segno, riaccende la passione e il romanticismo. Leone, la luna in acquario ad affiancare il sole vi chiede un pizzico di diplomazia nelle relazioni d'affari o di coppia durante la prima parte di giornata. Evitate le prese di posizione rigide. In serata l'atmosfera si rasserena notevolmente, lasciando spazio ad ore di piacevole tranquillità. Vergine, martedì operativo concreto e ben cadenzato, la luna vi spinge ad organizzare la routine lavorativa e le mansioni quotidiane con la solita precisione. Nel tardo pomeriggio l'ingresso della luna nel segno opposto dei pesci vi invita a mettere da parte la pignoleria e godervi una serata di dolcezza con il partner. Questo per la prima parte del nostro oroscopo. Naturalmente fra poco altri sei segni zodiacali per completare ovviamente questo momento targato martedì 13 ottobre 2026. Ti sento, Bob Sinclair e Mattia Bazzani.

Tutto pronto per la seconda parte del nostro oroscopo, sono le 7:40, andiamo con la bilancia, con il sole che splende nel vostro segno per tutto il mese, la bellissima sponda della luna dall'acquario fino al tardo pomeriggio. Questo martedì vi vede assoluti protagonisti, sarete irresistibili ed estremamente persuasivi nelle pubbliche relazioni, negli affari ed in amore. Scorpione, prima parte della giornata un po' riflessiva legata alla gestione della casa o dell'ambiente familiare. Niente paura, dalla serata con lo splendido ingresso della luna nel segno amico dei pesci ritroverete subito grande carica emotiva, fascino magnetico e intuizioni vincenti. Sagittario, martedì brillantissimo, aperto alle novità, alla grande comunicazione per il Sagittario. L'intesa della luna in acquario con il sole in bilancia favorisce gli incontri, gli accordi e i progetti a lungo termine. In serata ritagliatevi un momento di sano riposo tra le mura domestiche. Capricorno, dopo l'inizio della settimana con la luna nel settore della concretezza, questo martedì vi regala stabilità e lucidità nella gestione delle vostre risorse. In serata, lo splendido passaggio della luna nei pesci addolcisce i pensieri, regalandovi un'intesa calda e sincera con le persone amate. Acquario, ultime ore con la luna nel vostro segno, che vi regalano un inizio di giornata energico, brillante, ricco di intuizioni geniali. Sarete al centro dell'attenzione in ogni contesto. Nel tardo pomeriggio l'astro d'argento si sposta nel settore delle risorse, invitandovi a godere dei successi ottenuti. Andiamo con i pesci, prima parte della giornata rilassata, ideale per lavorare dietro le quinte senza fretta. Poi nel tardo pomeriggio il grande evento astrologico per voi. La luna fa il suo ingresso nel vostro segno. Ritroverete subito profonda empatia, sensibilità, fascino e tanta voglia di vivere delle emozioni autentiche. Questo dunque l'oroscopo di questo martedì 13 ottobre 2026. L'oroscopo, i segni zodiacali sono serviti. Spero che il vostro segno sia decisamente positivo. E continuiamo, anche perché fra un po' andremo a dare un'occhiata ai giornali, come al solito non possono mancare i nostri quotidiani e poi tante altre cose ancora interessanti da riscoprire. Nel frattempo, la musica!

E così siamo giunti anche al momento dedicato alle prime pagine dei quotidiani, i titoli principali. Iniziamo dal Corriere della Sera. Europa, il pressing di Meloni, la premier alle imprese nell'Unione Europea, non per dire sempre sì, la lettera commercia sulla competitività. La NATO, se attaccati siamo pronti, nuove sanzioni di Bruxelles contro Mosca. L'ambasciatore russo evoca colloqui con politici italiani. Il Papa oggi al Gemelli per il nodulo al polmone, quei sorrisi prima del ricovero. La Repubblica, primarie, rebus, Kiev si tratta nell'opposizione per trovare un compromesso sull'Ucraina prima della sfida Schlein Conte. Putin respinge la proposta Zelensky di cessate il fuoco. La NATO, se attaccati pronti a combattere, droni ucraini sui data center di Mosca e in rete si inceppa la propaganda. Oggi il Papa al Gemelli per operarsi al polmone, addio Braccardi, Catenacci, Ante, Vannacci. Satira e potere. Andiamo con la Stampa. Permessi, premio ai boss, l'allarme dell'antimafia. Giorgetti manovra, serve più tempo. Meloni spinta sull'Unione Europea per la flessibilità. Il debutto del sito della Stampa americana, sbarca a New York e a Washington. Papa Leone in ospedale. Il Fatto Quotidiano, Trump e Putin rifanno i gasdotti e l'Unione Europea paga Nord Stream. Patto Stati Uniti-Russia per riattivare i condotti distrutti da Kiev. Il Resto del Carlino, energia, Meloni sferza l'Unione Europea, l'Italia non dice sempre sì. Speleologo bloccato in grotta, il salvataggio dopo 27 ore. La NATO avverte la Russia, siamo pronti a combattere. Il Papa ricoverato al Gemelli, silenzio assordante della Casa Bianca. Il Messaggero, cinema in festa nella sua capitale Roma, Film Fest da oggi al 25 ottobre, oltre 150 pellicole, tante star internazionali, primo red carpet per Genovese. Gas e flessibilità, segnala le imprese, Meloni, non siamo in Europa per dire solo sì, manovra flex tax al 5%, prorogata sui contratti, incentivi alle aziende, più aiuti per le famiglie. Leone tra i malati, ricovero blindato per droni e hacker, il Papa al Gemelli forse operato oggi. La Verità, l'Europa è un salasso, democrazia soltanto a parole. In 25 anni per l'Italia è stata una tassa da 114 miliardi di euro. E ora ne leva oltre 90 l'agricoltura per dargli l'Ucraina. Mattarella e Gentiloni avvertono, il governo con l'Unione Europea o sono guai. La finta laurea della boccia all'origine dell'inchiesta che investe i vertici della Stampa italiana. Il Giornale, Euro Giorgia alla sfida finale, ultimatum a Bruxelles. La Premier raccoglie l'allarme degli imprenditori e fissa i paletti. L'Italia non è in Europa per dire sempre sì, chiede maggiore flessibilità sui conti, sull'energia, si rinsalda l'asse con la Germania. Confindustria applaude alla svolta sul nucleare e apre al gas russo. Tutti con Papa Leone. Oggi ci sarà l'intervento all'Angelus dalla clinica. Le mosse della Lega, lascia e raddoppia, Salvini si dimette per aprire il congresso. Il Tempo, o Giorgia o la Cozzaglia, all'assemblea di Assolombarda. Meloni gioca la carta della serietà, niente promesse impossibili, ora la scelta è tra lei e il caos del campo largo. Andiamo a proseguire con Libero, questi sono matti, AVS fa votare online le proposte per il programma di governo, tasse, migranti, droga, un delirio su tutto, 10 provvedimenti simbolo. Le regole europee contro le imprese, messaggio di Giorgia all'Unione Europea, l'Italia non dice sempre sì. Andiamo con il Sole 24 Ore, quotidiano economico, a rischio il taglio IRPEF al ceto medio. Wall Street, utili attesi in crescita del 30% con energia e chip. Auto ibride dalla Cina, tetto annuo di 350.000 sull'import in Europa. Piazza Affari torna sopra la soglia di 50.000 punti.
Proseguiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, Milan bocciato, Cardinale fa le pagelle alla squadra, criticati il gioco che non aiuta Ramos e Rabiot, salvati Moreira e Pulisic. Ora si fa sul serio, Champions, Inter e Napoli devono vincere, ore 21, Chivo col Bruges, servono gol per la qualificazione diretta, Allegri in casa del Villarreal, il futuro passa da De Bruyne, scatto Toro Udinese battuta 2-1. Il numero uno del tennis, Zverev sul trono di Sinner a fine stagione. Andiamo con il Corriere dello Sport, Lucio Amaro Juve, la franchezza di Spalletti, qui mi gioco il fine carriera. Alta tensione dopo il deludente pareggio di Cagliari, non accetta i tanti punti buttati via. Dobbiamo essere tutti all'altezza, non c'è in palio solo il risultato di una partita. Ho quasi 70 anni. Giovedì il Celta, dentro Gatti, Kop, Alai, Begovic e Boltemade. Carica Inter, Kivu, No Limits, Champions, c'è il Bruges alle 21, per Chris che sogna in grande. Non sempre vince chi spende di più, l'obiettivo del tecnico, dobbiamo dominare contro tutti gli avversari, in campo vanno i titolari, torna Barella, in attacco spazio a Lautaro e Thuram. Intervista esclusiva, c'è la fila per avere Fabregas, McTurbo, il Napoli cerca la svolta, Roma è Comù, l'amato nemico, Lazio Gattuso non è più Ringhio. Chiudiamo con tutto sport, la Juve promette un vero 9 a Lucio, Colo ha bisogno di un centravanti spalla già a gennaio, Walter Made non funziona e Cator ancora KO, non si è praticamente mai visto e comunque sembra più una seconda punta, in attacco urge intervenire, Alai Begovic si scalda verso Vigo, sì Toro ci vuole Kulenovic, Inter e Napoli c'è lo zero da cancellare, ai gabbia il Milan accelera per Ignacio. Playoff mondiali con la Bielorussia, azzurre per la finale, si parte dal 2-0. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. E andiamo a salutare come buona consuetudine gli amici di Radio Tiguglio Web che ovviamente ritorneranno insieme a noi domani mattina. A partire dalle 7.09 vi aspettiamo puntuali come al solito.

0: 8.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
4: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Signori e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show.
2: Siamo qui puntualmente alla seconda parte del nostro Morning Show di questo martedì 13 ottobre 2026. Io sono ancora Graziano D'Andrea, sì, ebbene sì, continuo ad esserlo e sono in vostra compagnia fino alle ore 9 su Diffusione Europea, su Radio Attività, su Regional Radio, su MRC Media Radio Castellana, Power 927 Milano. Puntata molto ricca quella odierna, vi invito a rimanere con noi. Contiamo di avere con noi nuovamente Vincenzo Zoccano per parlare anche di disabilità, che come sempre è un tema con tutta una serie di cose ovviamente importanti da seguire, con tante sfaccettature, ma di questo ne parliamo fra poco. Intanto io volevo parlarvi di Carl Bushby. Chi è? Carl Bushby è un esploratore britannico, lui ha 57 anni e ora è tornato in patria dopo aver completato il giro del mondo a piedi e a nuoto. Sì, avete capito bene, il giro del mondo a piedi e a nuoto. È un'impresa incredibile, completata in soli 28 anni e senza usare alcun mezzo di trasporto. Incredibile. Nei giorni scorsi l'ex paracadutista dell'esercito ha toccato la terra britannica della spiaggia di Shakespeare a sud di Dover dopo aver attraversato a nuoto il canale della Manica. Nel suo viaggio Bushby ha percorso circa 50.000 chilometri passando in 29 paesi e seguendo le sue regole ferree che prevedevano di non utilizzare alcun mezzo di trasporto e di non poter tornare a casa finché non avesse completato la sfida. Il 57enne ha attraversato il globo macinando record su record. Ha compiuto la prima traversata a piedi dello stretto di Bering da est ad ovest ed è stata la prima persona a nuotare per 184 miglia attraverso il Mar Caspio, ma non sono mancati neanche numerosi ostacoli e situazioni al limite come gli scontri in Colombia, le restrizioni durante il periodo della pandemia, le difficoltà in Russia che inizialmente gli aveva anche negato il visto. Lo scorso anno ha fatto rientro in Europa sempre a piedi, il mese scorso è arrivato nei pressi del canale della Manica, un viaggio incredibile che terminerà soltanto quando Bushby tornerà a casa di sua madre a Hull. L'arrivo al traguardo è previsto per il prossimo mese. In un primo momento il 57enne voleva percorrere a piedi il tunnel della Manica anziché nuotare fino a Dover, ma la sua richiesta è stata respinta per motivi di sicurezza, così è stato necessario ottenere un permesso per la traversata a nuoto. Anche ricevere questo pass non è stato semplice, visto che le autorità francesi consentono le traversate a nuoto solo con partenza dal Regno Unito e non dalla Francia. Dopo aver ottenuto questo permesso speciale, l'esploratore si è dovuto coordinare con le azioni, con le guardie costiere sia francesi che britanniche, senza rendere pubblica la data esatta dell'evento, ovviamente per motivi di sicurezza. Dopo 20 ore in acqua lottando tra le onde, Bushby è arrivato sano e salvo a riva, dove ad accoglierlo c'erano il padre, i fratelli e alcuni amici. Non è stato facile, ha raccontato i media britannici, e questo fa parte del punto: dimostrare di essere più capaci di quanto noi stessi crediamo. Tutti noi possiamo realizzare molto più di quanto immaginiamo. È una bella sensazione avere di nuovo il suolo britannico sotto i piedi dopo tutti questi anni. Sui social Bushby ha pubblicato foto e video dell'impresa ufficialmente intitolata Goliath Expedition e apparso provato ma sorridente dopo l'arrivo sulla spiaggia nell'Inghilterra meridionale. Ora non resta che l'ultimo tratto fino a Hull, la sua città d'origine nel nord della nazione, dove si trova la casa della madre. Ho lasciato quel posto 28 anni fa ed è lì che concluderemo, ha ribadito. Si trova a circa 400 chilometri da qui, quindi devo darmi da fare. Complimenti, veramente eccezionale. Sono già le 8:14, un pizzico di musica e poi vedremo di avere insieme a noi Vincenzo Zoccano. Rimanete qui.

0: abbattere le barriere, scoprire nuove prospettive. Questo è SOS in pillole con Vincenzo Zoccano.
1: Ed eccoci anche questa settimana giunti al nostro appuntamento con SOS in pillole. Diamo il benvenuto al nostro, ormai fa parte della radio a tutto tondo, Vincenzo Zoccano. Ciao Vincenzo.
2: Buongiorno agli ascoltatori e a te, caro Graziano.
1: È un piacere ritrovarti. Allora, ripartiamo un po' da dove eravamo rimasti in questi giorni.
2: Le puntate dobbiamo fare il riassunto delle puntate.
1: Hai ragione. Facciamo il riassunto delle puntate precedenti. Beh, l'altra settimana abbiamo parlato di quelli che sono stati i commenti negativo e positivo, di quanto abbiamo chiarito anche quanto ha raccontato Vannacci proprio riguardanti la scuola, in modo particolare le classi differenziate, chiamiamole così, e hai chiarito dei temi importanti. Magari nei podcast uno si può andare a riascoltare quanto abbiamo raccontato. Oggi invece parliamo di legge elettorale, perché anche in questo caso grandi polemiche, ovviamente, per quanto riguarda questa nuova legge che è stata approvata. E però noi ci dobbiamo soffermare sempre sull'aspetto della disabilità. C'è qualcosa, c'è traccia all'interno di questa legge che riguarda il mondo della disabilità, Vincenzo?
2: Allora, c'è un articolo sotto traccia che in realtà è quello che dice tutto su questa legge elettorale. Ora, è chiaro e significativo che questo articolo di cui parlo è l'articolo, se non erro, il 9. Dove c'è una stupidaggine, no, direi, dove si dice, si chiama tecnicamente, in tecnica legislativa, la clausola di invarianza finanziaria, che per dirla breve non ci sono soldi, non ci sono oneri a carico dello Stato per l'attuazione della legge. Questo che cosa mi fa pensare? Mi fa pensare che siccome la legge è stata varata adesso, ci sarebbe stato anche il tempo per migliorare il diritto del voto delle persone con disabilità, in particolare di chi non vede,
1: certo,
2: di chi come me, quindi, e di chi è in condizione di disabilità fisico-motoria, sulla sedia a rotelle in particolare,
1: certo,
2: o si è impedito nella deambulazione del movimento. Perché? Perché la maggior parte, non dico la maggior parte, perché non voglio, però ci sono troppi, diciamo così, troppi seggi che non sono accessibili alle persone in carrozzina, per esempio.
1: Certo.
2: E questo è gravissimo. Io ho visto delle scene assurde quando vedo presidenti di commissioni, presidenti di seggio che portano giù la scheda, la persona, la fanno votare in strada. Cioè, si sono viste cose assurde che umiliano le persone con disabilità. Cioè, voglio dire, basta una soglia per rendere impossibile l'accessibilità, l'accesso in autonomia e sicurezza, non dimentichiamo mai, l'abbiamo già detto nelle puntate precedenti. Non basta rendere accessibile, ma a tutti, vuol dire che la persona con disabilità debba entrarci in autonomia e in sicurezza. Non è scontato che la persona con disabilità debba necessariamente essere accompagnata, magari da un energumeno, perché magari con la carrozzina elettronica,
1: certo,
2: che è più pesante notoriamente perché ha un motore, ha una batteria, quindi ha una struttura anche più importante, più pesante, e la persona con disabilità non può accedere in autonomia se ci sono scale, ovviamente non ci sono ascensori a norma, e spesso anche uno scalone, lo chiamo io, un gradone iniziale, costituisce una grande barriera per queste persone. E questo naturalmente in un paese, in uno stato di diritto come l'Italia, nel 2026, presto 27, le elezioni del 2027, ci appare veramente assurda questo gap.
1: Certo.
2: Visto che insomma andiamo su Marte, ci vantiamo che torneremo sulla Luna e poi un gradino impedisce a una persona con disabilità di accostarsi al seggio per espletare il sacrosanto diritto di voto.
1: Certo. Ma sicuramente la logica fa pensare che questo dovrebbe essere un automatismo all'interno di una legge, ovviamente porre le basi perché il diritto di voto sia garantito, invece non è né logico né automatico, quindi.
2: L'hai detto tu, nel senso che oltretutto è interesse dello Stato, della politica in generale, che cioè, questi sono voti potenzialmente vengono persi, la gente magari, le persone con disabilità che non riescono a votare rientrano in quel partito di maggioranza che ahimè governa questo paese, che è quello del non voto. Ecco, cioè, questo è un problema che riguarda tutta la politica.
1: Certo.
2: La destra, la sinistra, si sono avvicendati governi di centrodestra e governi di centrosinistra, nessuno ha voluto mai risolvere questo problema. Quindi voglio dire, a me secca far polemica, però mi fa specie sentire che bisogna riarmarsi, che bisogna mandare soldi all'Ucraina e dopodiché la gente non è in grado di votare in questo paese. Capite che forse risulterò polemico, qualcuno darà fastidio a ciò che dico, ma me ne faccio una ragione, ma se la facciano anche loro, nel senso che purtroppo è anacronistico pensare che addirittura i non vedenti come me usano per andare a votare, ed è un diritto a metà, ancora il voto assistito, sicché io devo fidarmi o del presidente di seggio o di una persona iscritta allo stesso seggio di mia fiducia, a cui devo dire che cosa deve votare.
1: Cioè,
2: quindi io vado nell'urna, o meglio in cabina elettorale con questa persona, che per carità può essere la moglie, il figlio, la figlia, la mamma, il papà, il parente, l'amico, l'occhio amico, che però io non ho la certezza matematica, perché mi fidi delle persone e voglio pensare che che prevalga il buon senso, e quindi se io ti dico di barrare quel simbolo, di scrivere quel nome, tu lo faccia, ma io non ne ho la certezza
1: al 100%. Certo.
2: Ecco. Quindi capite che siamo nel 2027 e ancora non abbiamo, c'è addirittura chi vota per corrispondenza e invece ci fermiamo, no? Nonostante la tecnologia, poi ci sono le paure, no? Ma sì, ma gli hacker e qui e là il voto può essere rintracciato,
1: ogni scusa è buona.
2: Spiato, tutto vero, perché in informatica nulla è violabile, ma è pur vero che insomma votare ancora con le schede senza neanche un'indicazione a rilievo, per esempio sulla scheda, se
1: come
2: ci fa paura l'informatica, noi possiamo benissimo indicarne in qualche maniera. Esiste la tiflologia, che è la scienza che studia i materiali per i non vedenti, e sicuramente può esserci il sistema per permettere al non vedente, se non altro, di mettere la casella dove deve, o barrare la casella che vuole barrare.
1: Che sia una scelta tecnologica oppure una scelta anche di questo tipo, l'importante è che ci sia questa possibilità. Invece non è automaticamente, come dicevamo prima, inserita in alcuna legge. Cosa si può fare?
2: Graziano, abbiamo digitalizzato tutto.
1: Esatto.
2: Cioè io posso entrare nel mio profilo dell'Agenzia delle Entrate, dei vari ministeri, dei comuni, posso richiedere certificati, fare misure, tutto quello che vuoi, e non posso votare.
1: Cioè, esatto. Questo,
2: credetemi, a me sembra veramente assurda questa cosa.
1: Certo.
2: E lo dice uno che è stato al governo, ma credetemi, è possibile che sia ancora un tabù questa cosa del voto assistito e dell'accessibilità agli ambienti di voto, ai seggi, che devono essere garantiti a tutti.
1: Certo.
2: Invece non è così. Quindi,
1: e cosa si può fare? Niente, continuare a sollecitare.
2: Quello che si deve fare innanzitutto è cercare con gli strumenti che abbiamo di andare a votare.
1: Certo.
2: Perché non possiamo non andare a votare, vi prego in qualche maniera, in alcuni casi se c'è l'intrasportabilità della persona disabile, può esserci il voto domiciliare che va richiesto,
1: certo,
2: al comune di residenza. Ci sono questi, però voglio dire, in teoria tutti dovrebbero chiederlo, no? Perché non si può fare, no? Bloccheremmo i seggi.
1: Infatti.
2: Quindi come vedete, cioè, è una cosa che squalifica, ci squalifica proprio come esseri umani,
1: certo,
2: prima ancora che come Stato. Quindi voglio dire, quello che si deve fare è pretendere, dirle queste cose, cominciare a dibattere, a parlarne apertamente, come stiamo facendo noi, in tutte le sedi possibili. Passatevi il termine, rompere le scatole,
1: giusto,
2: agli amministratori e ai politici, in modo tale che queste cose poi vengano, non si può basare sulla sensibilità del singolo, no?
1: Certo.
2: È un diritto costituzionale quello del voto, non è un diritto da niente,
1: certo,
2: no?
1: Assolutamente.
2: È un diritto primario, quindi come tale deve essere garantito a tutti nella maniera più agevole possibile.
1: Credo che da qui al 2027 continueremo a tornare ancora su questo argomento e ancora a sensibilizzare proprio all'interno della nostra trasmissione settimanale. Vincenzo, hai fatto benissimo a segnalare questa cosa e spero sia anche spunto di dibattito e magari di richieste. Se eventualmente volete porre delle domande, siamo a vostra completa disposizione, ovviamente, poi ne riparleremo in altri appuntamenti.
2: Certo.
1: Va bene. Grazie Vincenzo per essere stato con noi, salutiamo Vincenzo Zoccano, ci ritroviamo la prossima settimana.
2: Un saluto a tutti voi e a presto.
1: Ciao.
2: Alla prossima.
0: Abbattere le barriere, scoprire nuove prospettive. Questo è SOS in pillole con Vincenzo Zoccano.
3: Morning Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: Il rosso non è solo un colore, è la nostra passione. La passione di chi protegge la tua casa e pensa al tuo star bene, di chi mette al sicuro l'armonia nelle tue relazioni e si prende cura dei tuoi cuccioli, di chi ti è vicino ogni giorno e sa che la tua vita cambia in continuazione e tu con lei. Tutto in un'unica assicurazione che si adatta al tuo stile di vita. Immagina adesso di Generali Italia. Contatta la tua agenzia o cercala più vicina su generali.it. Generali, partner di vita. Prima di sottoscrivere leggi il set informativo su generali.it.
6: Generali Italia, agenzia di Castel San Pietro Terme. Venite a trovarci in via Mazzini 160. Agente Stefano Monducci. Iscrizione al RUBI numero 344883.
7: No!
8: Che ti è successo?
7: Ho rotto la chiave!
8: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
9: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
10: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
11: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Salutato Vincenzo Zoccano, abbiamo la possibilità ora di ritornare al nostro consueto almanacco musicale anche per questo martedì 13 di ottobre. Andiamo subito a fare gli auguri di buon compleanno a uno dei cantautori e compositori più raffinati, premiati, geniali della storia della musica pop folk internazionale, perché oggi ricordiamo Paul Simon. Nato nel New Jersey nel 1941, Paul Simon ha conquistato il mondo prima in coppia con Art Garfunkel, firmando capolavori immortali The Sound of Silence, The Boxer, Bridge Over Troubled Water e tanti altri, poi con una straordinaria carriera solista con l'album capolavoro Graceland del 1986. Simon ha aperto la musica pop alle sonorità della world music africana, vincendo 16 Grammy Awards. Andiamo alla seconda metà degli anni Ottanta, celebriamo un successo planetario inarrestabile di uno dei dischi rock più importanti ed evocativi di sempre. 13 ottobre del 1987, gli U2 conquistavano il loro primo storico disco di platino pluripremiato per l'album The Joshua Tree. Prodotto da Brian Eno e Daniel Lanois, il quinto album della band irlandese guidata da Bono e The Edge, fuse il rock epico, diciamo quello con le radici della musica americana, trascinato da singoli immortali With or Without You, I Still Haven't Found What I'm Looking For, Where the Streets Have No Name, un album che proiettò gli U2 nell'Olimpo delle più grandi band del pianeta. Andiamo anche a parlare di jazz, parliamo dei fondatori, i padri fondatori del jazz, ricordando la nascita di un pianista leggendario la cui tecnica sbalorditiva ha incantato generazioni di musicisti. Oggi, 13 ottobre, si celebra il compleanno del grandissimo Art Tatum, nato in Ohio nel 1909 e quasi del tutto non vedente dalla nascita. Tatum è considerato uno dei più grandi virtuosi della storia del pianoforte, dotato di una velocità di esecuzione ineguagliabile, un'armonia sofisticatissimo, un senso del ritmo prodigioso che ha influenzato giganti come Charlie Parker, Oscar Peterson, perfino compositori classici come Sergei Rachmaninoff. Andiamo a chiudere questa pagina d'almanacco ripercorrendo il debutto solista di uno dei chitarristi e pilastri fondamentali della storia del rock and roll mondiale. 13 ottobre del 1988, Keith Richards, storico chitarrista dei Rolling Stones, lanciava sul mercato il suo primo album da solista, Talk Is Cheap, registrato alla super band Expensive Wines durante una pausa dagli Stones. Il disco rivelò tutta la passione viscerale di Richards per il funk, il blues e il rock più autentico. Trascinato dal singolo Take It So Hard, l'album fu accolto con grandissimo entusiasmo proprio dalla critica e dai fan di tutto il mondo. Bene, abbiamo dunque ricordato anche questo almanacco targato 13 ottobre. Torniamo alla musica.

0: Ci siamo? Sì, c'è Renato.
1: C'è sempre.
0: Ero
1: sì.
0: Io che non c'ero, io non c'ero, ma tu ci sei, bene, mi fa piacere.
1: Ciao, ma non si vede, no, come al solito.
0: Sì, sì, difatti.
1: Cari ragazzi, qui veramente oggi, sì, quando comincio così lo so, ti metto paura, è vero.
0: Sì, quando cominci così mi preoccupi. Vabbè. Cosa abbiamo oggi? Sentiamo.
1: Abbiamo? Abbiamo in partenza la campagna per l'antinfluenzale.
0: Ah!
1: È sceso in campo anche il nostro caro governatore dei governatori, sai, qui nel Friuli Venezia Giulia abbiamo il governatore dei governatori, quindi Fedriga, lo ricordiamo, no?
0: È vero.
1: Ecco, era tanto tempo che non lo sentivo, non lo vedevo. Cominciavo un po' a preoccuparmi, invece è saltato fuori adesso proprio per la campagna del vaccino antinfluenzale. Dice basta fake news.
0: Sì, basta.
1: Ecco, che vengono diffuse da chi è al contempo Novax.
0: Eccola.
1: E Federica continua con questo Novax.
0: Ancora,
1: che poi
0: ancora,
1: tra l'altro è un'offesa, è una cosa che la magistratura ha detto che uno potrebbe anche denunciarti se qualcuno ti chiama Novax, hai capito?
0: Sì, infatti.
1: Quindi, signor governatore, stia un po' a quello che dice, no? Ecco.
0: Siamo attenti.
1: E poi dice Propal, no? Filorussi. Quelli che non si vaccinano sono filorussi,
0: pensa,
1: sai, caro Gattiano?
0: Ma incredibile.
1: Filorussi. E poi dice si segua la scienza.
0: Sì.
1: Ecco, non sappiamo quale scienza, ma comunque si deve seguire la scienza, quella del vaccino mRNA che poi ti fa andare, no?
0: Sì, esatto.
1: Ecco,
0: seguitela, seguitela.
1: E quindi è in partenza, cari ascoltatori, non solo qui per il Friuli Venezia Giulia, ma per tutta l'Italia, ovviamente anche per gli altri amici che ci ascoltano dalle altre radio collegate. Quindi aumentare i vaccinati,
0: bene.
1: Perché il target ministeriale dice la copertura deve essere almeno del 75%. Ecco, l'anno scorso sono stati il 55%, quindi è arrivato. Ecco, quest'anno puntiamo ad andare sotto il 50, io credo.
0: Sì, 40 forse.
1: 40, 38, 40, quella cosa lì, ecco. Ragazzi, ma aspetta, non finisce qui la notizia, perché poi non so se è proprio Federica che lo dice, ma qualcuno lì intorno, forse chissà per immunizzare i bambini, attenzione, perché bisogna fare l'antinfluenzale anche ai bambini, ragazzi, mica solo i vecchi e quelli fragili, eccetera. I piccoli tra i 6 mesi e i 6 anni,
0: ma io direi anche prima della nascita, di fargli
1: anche 6 giorni, io direi, quindi 6 giorni,
0: io proponiamo
1: 6 anni, vedi, 6 anche qui,
0: vedi
1: come tornano questi numeri, ragazzi,
0: incredibile.
1: E quindi è sufficiente, dice questo articolo, una spruzzatina nel naso ed è pure gratis.
0: Pensa
1: che bella cosa, porti il bambino
0: bello.
1: 6 giorni, 6 mesi, 6 anni, lo fai vaccinare con una spruzzatina.
0: Ma che bello,
1: che belle cose. Ma io la mattina veramente, guarda, poi mi prende anche il mal di schiena,
0: ti credo, a me il mal di pancia proprio.
1: Quando dico queste cose qui perché allora questi signori qui, no? Adesso non parliamo in particolare di qualcuno, diciamo in generale, lo Stato profondo, la Cabala, questi signori qui vogliono distruggere la società.
0: Insomma, ci provano.
1: Tutto questo è fatto in visione di distruggere la società. Cosa fanno? Rendono, per esempio, la pornografia facilmente accessibile a tutti, capito? La testa dei giovani, sai, va lì, no? E dove vuoi che vada, con tutto quello che c'è, degli ormoni che girano, no? Fanno credere che la famiglia sia un peso. Vedi i tuoi genitori, ti dicono questo, ti dicono quello. La famiglia non esiste più praticamente, no? Vogliono distruggerla. Avvelenare il cibo, stanno avvelenando il cibo, stanno avvelenando l'acqua. Rimpiazzano la natura con l'industria, con i pannelli fotovoltaici, con le pale eoliche. Ragazzi, fanno delle cose
0: che vanno a diesel.
1: Se ci pensa un attimo, usano le conseguenze ambientali come ragione per espandere il loro potere e tolgono le libertà alla gente.
0: Pensateci
1: un momentino. E poi cercano di convincere il popolo a svendere la propria dignità. Non c'è più dignità, hai capito? Perché la scusa è quella dell'indipendenza, ma così sei più indipendente, puoi fare quello che vuoi, capito? E quindi svendi la tua dignità, no? Niente più disciplina, non esiste più una disciplina vera come c'era una volta negli anni, secolo scorso,
0: mettiamola così.
1: Anche i valori sono andati a zero, i valori. Dove sono i valori?
0: Non lo so.
1: Hai capito? E cercano di fare queste cose qua e sostituiscono Dio con ideologie perverse. Vedi quante sette, quante cose ci sono, no? Mm-hmm. E Lucifero e quello e quell'altro,
0: ma
1: e tutte
0: terribile,
1: queste,
0: terribile.
1: Queste religioni strane che spuntano di qua e di là. Mm-hmm. Il popolo è un po' come una spugna, sai, assorbe il popolo,
0: certo.
1: Assorbe tutte le distrazioni, le cose strampalate,
0: mm-hmm.
1: le stimoli, pressioni varie. Il popolo è fatto così, un po', non so come definire il popolo, ma è fatto così. Dai.
0: È fatto così, ecco. Basta,
1: e
0: prendiamo
1: atto. Colpire la morale,
0: atto.
1: No?
0: Mm-hmm.
1: Si va a colpire la morale,
0: sì.
1: E quindi praticamente per loro deve rimanere un consumatore senza pensiero,
0: esatto.
1: Non devi avere più il pensiero,
0: non pensare.
1: Una mente lucida,
0: esatto.
1: Hai capito? Devi avere una mente vuota,
0: mm-hmm.
1: La mente del popolo deve essere vuota. Quindi cerchiamo di ragionare di più con la nostra testa, cari ascoltatori, mettiamo tutto in discussione, tutto,
0: certo.
1: Tutto quello che succede mettiamolo in discussione, anche quando ti arriva un messaggino, un che so, un WhatsApp, un SMS sul telefonino che ti dice hai vinto questo,
0: sì.
1: Oppure telefona lì perché, ecco, stiamoci un attimo attenti, no, a queste cose,
0: ecco,
1: non
0: lanciamoci in queste cose, sì.
1: E ci vogliono ingannare, capito?
0: Vabbè, cosa vuoi dire?
1: E invece, caro Graziano, e invece... Ci sono circa 200 milioni di semistellari, sai, che girano fra di noi.
0: Di che?
1: E c'è gente che si è risvegliata, invece, no?
0: Che cos'è, ecco. Che sono, che girano fra di noi? Non ho capito che... Cos'è?
1: Gli Star Seed si chiamano.
0: Ah,
1: sono,
0: ecco.
1: Praticamente... Insomma, tutti noi qui sul pianeta lo sappiamo, abbiamo affrontato tante volte questo argomento e molti avranno anche già capito, no? Non siamo terreni, non siamo mica nati qua, il sasso che gira qui nella
0: il
1: Terra,
0: sasso,
1: no?
0: Il sasso che gira.
1: Il sasso che gira, pensi che abbia prodotto da solo tutta la vita che c'è sulla Terra? No, la vita è venuta dallo spazio,
0: ma infatti,
1: è venuta da fuori,
0: ma
1: capito?
0: Infatti.
1: E quindi 200 milioni, scusa, di Star City incarnati in questo momento storico, attenzione, cari ascoltatori, questo è un momento storico. Noi stiamo vivendo una cosa che non ha mai vissuto nessuno, è la terza guerra mondiale questa qui, che però si combatte così sotto nessuno se ne accorge, ma si sta combattendo. Quindi attenzione, sulla Terra il momento è del cambiamento. Ciò significa che la vera forma fisica, no? Diciamo l'anima, ecco, chiamiamola l'anima, la nostra anima, chi ce l'ha, perché non tutti ce l'hanno,
0: certo.
1: La nostra anima è al sicuro, quindi stiamo tranquilli perché l'anima è al sicuro. Gli Star Seed, i semistellari, diciamolo in italiano, che si sono offerti volontari per sperimentare la condizione umana, capito? Perché sono incarnati in un essere umano, no? Ecco, si risveglieranno sempre illesi, diciamo, nella loro camera di luce, anche dopo svariate vite in questa dimensione a bassa vibrazione, perché qui siamo in terza dimensione, no? Ecco, il ricordo delle vite passate, quindi, svanisce dalla nascita, lo sappiamo, no? Perché noi, per chi ci crede, noi stiamo facendo questo discorso per chi ci crede, ovviamente uno potrà dire questo qui è diventato pazzo,
0: sì, beh,
1: ecco, però il ricordo delle vite passate svanisce dalla nascita man mano che la programmazione di questo mondo prende il sopravvento. Perché siamo nella Matrix, ecco, ricordiamo anche questo.
0: Sì,
1: molti lo hanno fatto decine o anche centinaia di volte, stai, di reincarnarsi. Ma la vera sfida di questi Star Seed, semistellari, oltre l'esperienza umana, dove nulla può essere messo in discussione, è sapere che questo sarà l'ultimo risveglio. Attenzione. E questa è la comunicazione che ci viene data. Quindi l'ultimo risveglio. O vi svegliate adesso.
0: O non vi svegliate più.
1: O non vi svegliate più, restate in terza dimensione.
0: Ecco.
1: Casi miei, così, funziona così.
0: No.
1: Funziona così. Intanto andiamo su cose un po' più terra terra.
0: Sì, ecco, vogliamo, meglio, no? Perché mi è venuto già il mal di testa.
1: Andiamo.
0: Ok, va bene.
1: C'è Robert Kennedy Jr.
0: Eccolo,
1: che parla, no?
0: Eccolo.
1: Su Anthony Fauci. Parla su Anthony Fauci, che dice ha condotto esperimenti illegali su bambini orfani di 6 stati affidandoli all'industria farmaceutica.
0: Benissimo.
1: Molti anche immigrati dalla Repubblica Dominicana, si è scoperto.
0: Bene.
1: Ci sono i video di questi bambini in un documentario della BBC addirittura. e Cecilia Farber, un'investigatrice, è andata in un cimitero di New York che si chiama Gates of Heaven e ha trovato dove Fauci si sbarazzava dei corpi di questi bambini morti nei suoi esperimenti. Ecco, si parla di centinaia di corpi trattati come danni collaterali, il tutto per espandere i mercati delle aziende farmaceutiche con cui aveva stretto accordi, soprattutto per testare farmaci chemioterapici e contro l'HIV. Attenzione, gli esperimenti di Fauci seguirono con la complicità di Bill Gates, attenzione, seguirono anche in Africa. Kennedy Jr. inoltre ha dichiarato che sta aprendo cliniche, attenzione, notizia importante, per le vittime di danni da vaccino. Eccolo. Ecco, chi ha subito danni da vaccino, dice Kennedy, merita riconoscimento, ricerca e la possibilità di guarire.
0: Bene, bene, bene.
1: E forse
0: bene.
1: Ci riagganciamo anche qui al discorso dei MedBed, quel discorso
0: famoso,
1: di
0: Lettino,
1: in America sono già operativi, attenzione.
0: Certo.
1: Sono già operativi. Chissà se
0: Mario Draghi. Che dice?
1: Parlando con Roberto Speranza anche oggi, sai, caro Roberto, mio padre era un uomo di grande tatto. Ah, sì, Mario, era forse un diplomatico di carriera. No, caro Roberto, faceva la mano morta sugli autobus nelle ore di punta.
0: Ma no, vabbè, ma ma terribile,
1: grande tatto.
0: Va bene,
1: così.
0: Va bene, grazie Renato. Scappiamo perché siamo veramente in ritardo. Ci risentiamo domani, puntuali.
1: Ci sentiamo domani, buona giornata a tutti. Ciao.
0: E noi andiamo solamente a salutare in velocità.

0: alle 9.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Papa Leone dovrebbe arrivare nella tarda mattinata di oggi al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per asportare un nodulo al polmone. L'obiettivo è tornare al più presto alla quotidianità, ma dipenderà dall'esito dell'intervento e dalla successiva biopsia. L'intervento chirurgico potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio di oggi, ma se fosse necessario qualche ulteriore passaggio preoperatorio potrebbe slittare a mercoledì mattina. A occuparsi dell'intervento del Papa dovrebbe essere il professor Stefano Margaritora, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia toracica del Gemelli.
2: La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. A dirlo è la premier Giorgia Meloni nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, specificando che i dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 2026 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee. Ascoltiamo.
4: La crescita italiana è ancora troppo debole, ha ragione, è vero. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee. E anche stavolta, oltre le previsioni, non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
3: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi sette anni. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. E questo intanto l'allarme che si legge nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista FMI Silvana Tenreiro. Il fondo intanto migliora di 0,3 punti percentuali la sua previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026 rispetto all'aggiornamento delle stime pubblicate a luglio e aggiunge un decimale alla stima di crescita per il 2027.
2: Continuano gli attacchi in Ucraina dopo che un missile russo ha colpito una casa a Kharkiv provocando 3 morti e 10 feriti. 2 nuove navi sono state colpite invece al largo delle coste bulgare nel Mar Nero. Lo ha annunciato il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi inaccettabili dei quali ha informato la NATO.
3: Proseguono le proteste dei lavoratori.

0: Dell'ex Ilva di Taranto che neanche durante la notte hanno abbandonato i presidi sulle statali alle porte della città, la 7 per Massafra Taranto e la 106 per Metaponto Reggio Calabria. La protesta prosegue anche stamattina fino a quando dal governo non arriverà la nuova convocazione del tavolo sull'ex Ilva chiesta da ieri.
1: Il calcio, archiviata la sesta giornata di Serie A, torna alla Champions League con Inter e Napoli impegnate questa sera contro Bruges Villarreal. Chivu nella difesa a tre punta su Akanji e Bastoni dopo il turno di riposo col Parma. A centrocampo tornano Barella e Zielinski ai lati di Çalhanoğlu. In attacco Lautaro Martinez di nuovo titolare al fianco di Thuram. In casa Napoli Allegri è pronto a rilanciare McTominay titolare con l'avanzamento di De Bruyne sulla tre quarti insieme a Giovane. Confermata la difesa a tre con Milinkovic-Savic preferito a Meret tra i pali.
0: È tutto, a più tardi.
2: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
3: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Independent.
1: Prima puntata della settimana di On Air. Siamo qui anche quest'oggi, cari amici, bentornati a tutti quanti voi. Ed un saluto da Daniele Dalmuto. Oggi veramente tante, tante novità. Abbiamo il miglior mercato indipendente, non solo, ovviamente, tutta la migliore selezione dei brani del momento.

Ed è in rotazione dal 2 di ottobre il nuovo singolo di Michele Coletta, Boom. Il cantautore torna in radio con un brano pop dance che mette al centro l'energia dell'innamoramento e la forza degli incontri che arrivano all'improvviso, senza chiedere permesso, modificando il modo di vedere il mondo.

La cantautrice Hell torna con il nuovo singolo Uomo. È una delle tappe centrali del percorso narrativo di I Tempi delle Bestie, il nuovo album della cantautrice bolognese. Se i brani successivi attraversano dubbi, allontanamenti, rancore e perdita, qui tutto appartiene ancora alla fase più luminosa del racconto, quella in cui l'amore appare come una forza capace di espandere la vita e cambiare la percezione delle cose. Solo per

Roberto Tropea, Ridiamo alla vita. Interpretato da Roberto Tropea insieme alla vocal coach Giulia John, il brano prende forma come un dialogo naturale tra due voci che si alternano lungo il racconto. Questo scambio vocale accompagna una narrazione fatta di episodi quotidiani, dettagli apparentemente ordinari e piccoli frammenti di vita che assumono un significato più profondo quando vengono vissuti insieme a qualcuno.

0: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde. In sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
1: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305.

She's My Fire di Angelo Titli e Solo l'amore vincerà entrano nella top 10 dei brani rock più trasmessi. Per il cantautore Angelo Titli arriva anche al primo posto nella classifica internazionale Indie Music Like, due singoli contemporaneamente nella top 10 dei brani rock più trasmessi dalle radio italiane.

Talento, studio e una voce capace di trasformare ogni brano in un racconto. Il 2026 segna una tappa decisiva nel percorso artistico di Sofia Cristalli, in arte Criffia, protagonista di una stagione ricca di riconoscimenti, finali nazionali e internazionali e nuovi progetti discografici. La giovane interprete sta costruendo la propria carriera un passo alla volta attraverso la formazione, il confronto con il pubblico e un'intensa esperienza sul palcoscenico. Un percorso sviluppato all'interno della JP Vocal Studio Academy sotto la guida della vocal coach e talent scout Ioanna Peson. Oggi ad On Air con il singolo Lontano da te.

Ed è anche all'interno di Supermarket Show con una bellissima intervista. Stiamo parlando di Yaite Prado, che arriva ad on air invece con il suo singolo Este Verano.

0: un giorno.
1: Ed entriamo nella terza parte di On Air. Apriamo ora con un cantautore che, se ricordate, qualche anno fa è stato con noi in più puntate, credo anche con un'intervista telefonica, con una canzone bellissima per il mio che si chiamava Se non ci fosse Claudia. Torna lui, Gennaro Fasano, con il nuovo singolo Passano vent'anni.

E torna anche lui che abbiamo già ascoltato in passato, parliamo di Giovanni Perino, cantautore sardo. Torna in radio con il nuovo singolo, Meravigliosa.

piano, whisky e jazz, Ioanna Peson, oltre a essere una cantante attiva sulla scena nazionale, è una nota vocal coach e direttrice della JP Vocal Studio Academy di Tivoli. Ha alle spalle una formazione internazionale completata anche negli Stati Uniti, paese in cui ha sviluppato il suo personale metodo di insegnamento. Piano, whisky, jazz.

0: La polizza auto conveniente senza sorprese è Allianz.
1: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
2: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
3: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
4: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.

come foglie d'autunno racchiuso nell'eco di malinconiche note di un pianoforte e nella voce intima di Moisen. 11 ottobre è un viaggio poetico e viscerale, dentro la fine di un legame dove la ferita diventa melodia e l'assenza si fa spazio da abitare. Tra attese vane, frammenti d'umore e la speranza aggrappata ad un ricordo, questo EP di 4 tracce in uscita l'11 di ottobre restituisce dignità al dolore, trasformandolo nella forma più pura della confessione d'autore.

Il nuovo singolo di Yamas è disponibile su tutte le piattaforme digitali e di radio. Il brano affronta il tema del conflitto interiore attraverso un racconto notturno introspettivo nel quale la luna diventa il simbolo di una donna e allo stesso tempo lo specchio dei sentimenti del protagonista, Sogna Luna.

0: giunge a termine questa prima puntata della settimana di On Air, in collaborazione sempre con Supermarket Show. Voglio anche ricordarvi una cosa importante: se doveste ricevere telefonate da parte di qualsiasi editore o qualcuno che millanta collaborazioni con la nostra realtà radiofonica, i nostri format On Air e Supermarket Show, ecco, occhi bene aperti, noi non collaboriamo con alcun tipo di editore, non partecipiamo a concorsi musicali, quindi se doveste ricevere qualche proposta a nome nostro, ecco, sappiate che noi non c'entriamo nulla. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto, ciao!
1: Voci libere, suoni puri.

0: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
0: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
2: Simpatici italiani, la terra dei cachi è la terra dei cachi.
3: Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive.

0: 11 e 3 minuti. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Questo è il Luca Becchietti Show.
2: La più bella sigla del mondo, amici. Luca Vecchietti al microfono per 55 minuti di Super Sound per il Luca Vecchietti Show. Abbiamo il piacere di ascoltare Bebe Rexha con Faithless.

0: sono tornati Faithless, la voce è quella di Bebe Rexha, era New Religion.
1: Disco Fever 70-80.
0: Andiamo al 1984, Alison Moyet e la sua Love Resurrection.

0: Diamonds, ospite fisso ormai a Luca Vecchietti Show. Era Soul Night. Facciamo un salto indietro nel tempo ora con Journey, ce ne vado ad ascoltare Don't Stop Believing.
1: Luca Vecchietti.

l'avete riconosciuta? Lady Gaga. Il pezzo era Runway. More music power. Ed ora Katy Perry, Teenage Dream.

0: Luca Vecchietti Show.
1: Lo so che state aspettando ardentemente le curiosità. Stanno arrivando. Un attimo di pazienza. Stressed Out, 21 Pilots.

0: eccole le nostre belle curiosità. Anche quest'oggi parliamo del regno animale. Nel 1520 a Glörns, una località del sud Tirolo, dei topi accusati di aver danneggiato i raccolti vennero sottoposti a un autentico processo. Riconosciuti infine colpevoli, furono condannati all'esilio. Pazzesco. Il corpo dell'ippocampo, si vede che non avevano degli avvocati buoni. Il corpo dell'ippocampo, o cavalluccio marino, non è rivestito di scaglie, ma da un sottile strato cutaneo steso sopra piastre ossee disposte ad anelli, i quali variano di numero a seconda della specie. La capra delle nevi, che vive sui monti del Nord America, si muove agilmente su rocce e ghiaccio grazie agli zoccoli con dita in grado di divaricarsi e cuscinetti elastici. Ha inoltre due dita rudimentali che, aumentando la presa, la aiutano a non scivolare sulle pendenze. I cuccioli di puma, alla nascita, hanno una pelliccia maculata che li aiuta a mimetizzarsi fra la vegetazione e sottrarsi ai predatori. Poi, entro circa 2 anni, le macchie scure scompaiono ed il mantello rimane marrone chiaro uniforme. L'orso Kodiak, una sottospecie di orso bruno che vive nell'omonimo arcipelago dell'Alaska, è un genere, un animale solitario. Quando però il cibo è concentrato in un'area ristretta, si formano sovente gruppi numerosi. Lungo un corso d'acqua particolarmente pescoso si possono avvistare anche 60 esemplari in soli 2,5 km quadrati. Il Lasiognathus saccotoma è un pesce abissale che misura pochi centimetri, in gran parte occupati dalla testa, e attira le prede per mezzo di un'esca bioluminescente situata su una lunghissima appendice che termina con 3 uncini. La mangusta grigia indiana, di cui è conosciuta l'abilità nell'uccidere i serpenti, si protegge dal loro veleno anche grazie ai rigidi peli del mantello. La pelle spessa e specifici recettori la rendono meno vulnerabile alle tossine. Tempo fa, nello Utah, è stata rinvenuta una medusa fossile che risale a 500 milioni di anni fa. Era tra le più antiche finora scoperte. Ultima per oggi, il tamandua minore, un formichiere diffuso in Sud America, trascorre gran parte del tempo sugli alberi a cibarsi di insetti. Si minacciano, si aggrappa ai rami con gli arti posteriori e la coda prensile, e si difende usando i temibili artigli delle zampe posteriori. Queste erano le curiosità del regno animale per oggi.
1: Luca Becchi at the show. Romantic time.
0: Il mitico Elton John, molto romantico quest'oggi. Pezzo ripreso anche dagli anni 90 insieme ai Blue, si intitola Sorry Seems to Be the Hardest World.

0: mezzogiorno.
1: Dalle frequenze di MRC Radio va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il nido della piccola di casa Fiat.
2: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo, realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile, destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo.
3: È nata per essere utilitaria per eccellenza e anche oggi è la più economica.
4: Sul mercato la quotazione delle 500 varia dai 2.000 ai 10.000 euro. Tutto dipende dal modello, dall'anno di produzione e dallo stato di conservazione.
5: Dai 70 ai 120 euro di assicurazione l'anno, più l'iscrizione ad un club storico di circa 40 euro.
4: Quattro posti quasi comodi. Attenzione, minimo bagaglio però. 20 km con un litro, benzina naturalmente. Il cambio non sincronizzato necessita di doppietta quando riduciamo la marcia. Niente servo sterzo, ma comunque leggerissima al volante, si posteggia quasi ovunque. La nostra vetturetta incarna alla perfezione il pensiero di Henry Ford in un'auto.

Il fuoco si è acceso nel 1957, quando questa piccola vettura super economica è comparsa sul mercato. Ascoltiamoci adesso una canzone che è una sorta di dichiarazione d'amore per questa grande vettura che ha impressionato tutto il mondo. Ce la propone Mina dal 1971. Questa è Amor Mio.

0: per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento, per cui non ci resta che dirvi alla prossima e speriamo che siate in tanti e, perché no, magari proprio a bordo di una fiammante 500 restaurata.
1: Le frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500.

there was the secret chord.

0: so di chi.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio con 219 sì e 110 contrari, raggiungendo così la maggioranza assoluta. Sì anche alla risoluzione di maggioranza sul DPFP, documento programmatico di finanza pubblica, con 216 sì e 116 contrari. Sulla risoluzione riguardante lo scostamento, per cui era necessaria la maggioranza assoluta, hanno votato a favore 109, 61 i contrari e 2 astensioni. Di conseguenza sono precluse le risoluzioni delle opposizioni, una dal PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, e una di Azione.
2: Via libera quanto si apprende da fonti dell'Unione Europea, della Commissione al piano Safe per l'Italia. Le stesse fonti non precisano l'ammontare totale della cifra che sarà erogata, ma che secondo la richiesta del governo dovrebbe essere superiore agli 8 miliardi.
3: Papa Leone XIV è arrivato all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per l'asportazione di un nodulo al polmone. La sala stampa vaticana ha comunicato che sarà operato nel pomeriggio. Come riporta il Messaggero, è stato predisposto un piano di sicurezza dalle misure per controllare gli ingressi e le uscite alle analisi registrate con codici alfanumerici o pseudonimi per tutelare la privacy del pontefice. Intanto, tra l'apprensione di fedeli e autorità emerge il silenzio statunitense. Nessun messaggio di solidarietà è infatti arrivato dal presidente americano Trump o dal vicepresidente J.D. Vance o dal segretario di Stato Marco Rubio.
2: Gli operai delegati sindacali dell'ex Ilva di Taranto non hanno abbandonato i presidi che sin da ieri mattina sono sulle statali alle porte della città. La protesta inizialmente di 24 ore poi è divenuta oltranza, andando avanti tutta la notte. Proseguirà fino a quando dal governo non arriverà la nuova convocazione del tavolo sull'ex Ilva chiesta da ieri, lo hanno confermato anche i sindacati.
3: Gli esteri, due nuove navi sono state colpite a largo delle coste bulgare nel Mar Nero, lo ha comunicato il premier Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi che definisce inaccettabili, dei quali ha informato la NATO. Intanto, secondo Varsavia, i membri dell'Alleanza Atlantica dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco da parte di Mosca. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri polacco al Financial Times, sottolineando che la probabilità che qualcuno venga ucciso sta aumentando con l'intensificare delle operazioni russe.
2: Lo sport, la Formula 1 si prepara al ritorno sul continente africano dopo oltre 30 anni di assenza. L'accordo della durata di 10 anni vedrà il Ruanda protagonista come paese ospitante, con l'inserimento del Gran Premio d'Africa nel calendario a partire dall'inizio degli anni 2030, grazie alla realizzazione di un nuovo circuito permanente progettato nell'area di Kigali. La Formula 1 in Africa mancava dal 1993.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Ragazzi, su Regional Radio, eccoci qua, belli pronti e pimpanti. Che programma è questo? Ma come ancora me lo chiedete? Ve lo ripeto allora. Dance on the Floor, programma ideato e condotto in studio da Roberto. E programma dedicato ai 30 anni di musica per ballare, 70, 80 e 90. Avete fatto mente locale? Lo siete ricordati? Meno male, dai. No, non vorrei rimanere deluso dal fatto che ancora non si conosca la destinazione d'uso di questo programma. Ma come ben sapete, poche parole, tanta musica. Andiamo a cominciare subito, anche perché Dance on the Floor, dicevamo, un programma che è dedicato sia alla musica per ballare, revival, 70, 80, 90, ma comunque bella musica, anche perché oggi c'è una scaletta veramente corposa, una playlist, se preferite, come si dice oggi. All'epoca, quando ero giovane, si chiamava scaletta. Ogni tanto bisogna ricordare anche quei termini, perché comunque sono stato giovane, siamo stati giovani, anche voi dall'altra parte. E credo che quest'oggi Dance on the Floor cominci veramente scoppiettando da tutte le parti, perché questo è il cantante italo-americano Chris Rea, la sua bella voce roca che non possiamo non riconoscere, e anche un invito per la stagione che verrà, speriamo quanto prima, on the beach.

bello un pochino immaginare di essere sulla spiaggia, magari quella brezza marina che ti carezza la pelle, il sole caldo e il mare invitante. Insomma, ve l'ho condita bene la storia. Era il 1986 quando questa grandissima voce, quella di Chris Rea, proponeva un pezzo veramente ormai scolpito nella pietra, secondo me, perché è un pezzo che adoro, nonché anche la voce di questo cantante, è questa On The Beach. Era il primissimo brano della giornata di oggi per Dance On The Floor, ma ho detto prima, prestate ben orecchio perché la giornata è veramente interessante. Ancora musica di livello? Loro avevano iniziato nel 1978, è un gruppo statunitense creatosi a Long Island, e iniziarono come Industrial Complex o qualcosa del genere, ma forse il nome era un pochino complicato, lo hanno semplicemente messo come Industry. Sicuramente ricordate, almeno chi era dell'epoca, questo brano del 1983 che già abbiamo in sottofondo. Il titolo è State of the Nation.

non ricordo se abbiano fatto altri pezzi, e sicuramente io li ricordo solo ed esclusivamente per questa State of the Nation, il gruppo degli Industry. La cosa simpatica però è che ogni volta che riascolto questo brano mi ricordo anche della passata emittente televisiva Video Music, non so quanti di voi la ricordano, che questo video lo passava veramente in loop, come si dice, insomma lo mandavano spesso, ed erano veramente i primi tempi anche dei videoclip così chiamati, e quindi era anche molto divertente e molto simpatico vederli. Si continua con Dance on the Floor, nello stesso anno, perché qui parlavamo del 1983, mentre quest'altro 1986. Quindi ci spostiamo dall'America in Inghilterra con questo cantante Nick Hayward e il pezzo Warning Sign, un pezzo anch'esso molto stiloso, se vogliamo. Vi ricordo come sempre siete su Regional Radio, la voce che vi sta tenendo compagnia è quella di Roberto, il programma è quello del Revival 70

Warning Sign, Nick Hayward. Un altro pezzo veramente carezzevole in questo Dance on the Floor. Cosa ne pensate? Vogliamo fare un saltino negli anni 70? Ci venite con me? Loro si facevano chiamare Electric Light Orchestra o semplicemente ELO. Il pezzo che ho scelto oggi per voi è questo Shine, A Little Love, 1979.

Electric Light Orchestra, gruppo formatosi da un precedente chiamato The Move, esattamente nel 1969, però erano anche conosciuti semplicemente come Elo, e questa era Shine a Little Love. E mentre il jingle ci ricorda che siamo su Regional Radio, io vi ricordo che questo è Dance on the Floor con Roberto. Questa l'avete riconosciuta, ma secondo me no, non è quella che pensate voi, non è del nostro Umberto Nazionale, è una versione rifatta, ma magari ne parliamo dopo, intanto ce l'ascoltiamo. È comunque Gloria, ma la voce è quella di Laura Branigham.

sicuramente bella come l'originale, quella di Umberto Tozzi. Sempre Gloria si chiama. Diciamo che era un po' una caratteristica, anche se l'ha fatto un paio di volte, almeno con le canzoni dei nostri artisti italiani. L'aveva fatto con Self Control di Raff, dove addirittura ottenne un successo maggiore di quella originale. E ha ripetuto nel 1982 con questa Gloria. Era appunto l'artista irlandese Laura Branigan, che anche se è un artista veramente eccezionale, abbiamo purtroppo, ahimè, perduto nell'agosto del 2004 alla sola età di 52 anni. Purtroppo in questo programma abbiamo già detto, capita spesso che gli artisti facciano parte del passato. D'altro canto, la musica revival, e oggi stiamo veramente toccando diversi stili, anche se sento che i pezzi sotto sono molto frizzanti, quest'oggi. Questa volta lo facciamo anche con il quartetto svedese, ovvero sia gli ABBA, dove ancora continua la cosiddetta ABBA mania, ci sono molti fan club e loro, malgrado insomma forse non stiano neanche facendo questo granché, però cavalcano ancora il successo del passato. Qui ci dicono una triste verità, che il vincitore si prende tutto, e non a caso The Winner Takes It All 1980.

Ogni tanto approfittiamo in Dance on the Floor per riascoltare qualcosa degli ABBA, perché diciamo loro stanno bene un po' su tutto, no? Hanno questo stile, questo genere che è veramente simpatico da riascoltare. Siamo arrivati grosso modo al giro di boa di questo programma. E naturalmente cosa succede? Che mi metto un attimino in console e come al solito mi diverto a fare una sequenza mixata. Quindi il sottoscritto si prende come al solito le responsabilità di mettere tre brani e di mixarli. Però tutte le indicazioni le andiamo a dare dopo. Per adesso ascoltiamoci i tre brani.

Ed era la nostra sequenza mixata, anche naturalmente la vostra, perché l'ho voluta dedicare a tutta quanta a voi radioascoltatori. E non mi dite che oggi con questi tre pezzi siete riusciti a stare fermi, perché secondo me anche una statua provava a muoversi in qualche modo. Ho scelto veramente delle cose ritmiche ma da morire. Non lo dico da solo, ma è vero. Comunque, la prima era per la indimenticabile voce di Freddie Mercury, ovvero sia I Was Born to Love You. La seconda invece abbiamo fatto anche un piccolo tributo all'artista scomparso lo scorso anno, ovvero sia Franco Battiato, che però in questo caso era un pezzo preso e rivisto e ristravolto da Prezioso con la voce di Marvin, ed era Voglio Vederti Danzare. E questi signori che ancora cantano in sottofondo, conosciuti come OMD o per esteso Orchestra Maneuvering the Dark. Mi ricordo che si ballava veramente tanto questo pezzo all'epoca, intitolato Enola Gay. E anche quest'oggi abbiamo fatto la nostra sequenzina mixata, ma dedichiamo un pochino di attenzione anche agli anni 90, perché ancora non l'avevamo fatto. 24/7, kick it one time. Yo, Jax, man, what you dreaming of? You got money, girls, cars, you know what I'm saying? Yo, wait a minute, man, you better think about the world. Eh sì, sono proprio gli scatenatissimi ritmi degli anni 90. 24/7 featuring Captain Hollywood.

Ed è proprio così che termina Are You Dreaming, ed era appunto per quanto riguardava i 24/7 in collaborazione con Capitan Hollywood. Nello stesso anno, quindi nel 1990, c'era anche quest'altro gruppo, e quindi ci spostiamo a New York in questo caso per i D-Light. Hanno fatto poca roba, ma buona, come si dice, nel senso hanno fatto diversi successi, tipo 5-6 pezzi, e poi si sono fermati lì, è finito il gruppo. Quello che li rappresenta veramente in assoluto è questo che ho scelto oggi per voi, che si intitola Groove in the Heart. The chills that you spill up my back, keep me filled with satisfaction when we're done, satisfaction of what's to come.

Ed erano i Delight. E sì, eccoli qua, la loro risatina finale. Questo Groove in the Heart, che era anche, ahimè, l'ultimo brano della giornata di oggi di Dance on the Floor. Eh sì, il groove nel cuore, come dire, la ritmica, il trasporto di una melodia. Insomma, ecco, è come magari noi possiamo dire che ho la musica nel sangue. In questo caso, Groove in the Heart, mi cava un pochino questa cosa qui, la passione che uno nutre per alcuni stili, per alcuni generi musicali. Dicevamo che la sigla ci annuncia e ci disannuncia, nel senso che in questo caso ci dice che il nostro tempo è terminato, ma anche quest'oggi spero veramente di avervi dato delle emozioni e delle musiche da riascoltare che magari avevate veramente dimenticato, o invece che avevate ancora nella vostra testa, nel vostro cuore, chi lo sa. Ma Dance on the Floor non si ferma qui, è già pronto per un'altra avventura e per un'altra programmazione che avverrà nel palinsesto che potete trovare nel sito www.regionalradio.eu, e da lì potete anche ascoltarci in streaming, nonché poi naturalmente potete farlo anche nelle onde medie della radio o ancora nelle applicazioni da poter scaricare nei sistemi Android o di iOS. Vi ho ricordato anche questo perché oggi nella programmazione mi ero fatto prendere dei ritmi e mi ero dimenticato di dirvelo, ma comunque seguiranno delle altre programmazioni su Regional Radio, quindi vi invito ad ascoltarle, a stare bene con noi, a divertirvi, a seguire le informazioni e soprattutto quello che possiamo offrirvi. Come sempre Roberto ringrazia tutti quanti i radioascoltatori di aver prestato attenzione a questo programma, di essersi divertiti principalmente, e come sempre rinnova l'appuntamento alla prossima programmazione con un grandissimo abbraccio virtuale, come dico sempre io. Abbiamo detto tutto? E allora...

0: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Ben trovati, circolazione scorrevole al momento lungo la rete autostradale dell'Emilia Romagna. Da segnalare solo dei rallentamenti e code per lavori sul tratto appenninico della 1 tra Sasso Marconi Nord e il bivio A1 variante in direzione Firenze. Possibili rallentamenti per lavori presso il viadotto Gravagna sulla A15 della Cisa tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. Sulla A14 Arriatica è chiuso fino al prossimo 27 novembre lo svincolo di Bologna-Borgo Panigale per entrare in autostrada verso Bologna. In alternativa si può entrare dallo svincolo di Bologna-Casalecchio. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
3: Jazz Train.
4: Jazz Train.

La musica dei Fleet Foxes, formazione di Seattle folk, con questo White Winter Hymnal, interpretati dai Pentatonics in apertura di trasmissione. Proseguiamo con questo suono ascoltando una formazione svedese, loro sono Real Group con Chili con Carne, un brano scritto da uno dei componenti, la band e l'autore in questo caso è Anders Enderoth. Chili con Carne, The Real Group.

un sapore decisamente latino, questa chili con carne per gli svedesi del Real Group, con questa bella performance che abbiamo ascoltato in radio. Prossima band corale in scaletta, loro sono Voctave, americani dalla Florida, li ascoltiamo con You'll Be Found. Voctave.

E questa è la versione peraltro eccellente di un inno come It Is Well With My Soul da parte di Sam Robson, musicista e vocalist britannico, con questa rivisitazione di un inno scritto nel 1871 da parte di Horatio Spafford e musicato da Philip Bliss, scritto in conseguenza del grande incendio di Chicago del 1871 e in seguito alla scomparsa della moglie e delle quattro figlie durante la traversata in Atlantico verso l'Inghilterra, meta a cui aspirava lo stesso Horatio Spafford per fuggire dalla crisi economica in seguito al grande incendio seguito appunto nella città di Chicago, che ha distrutto le sue prospettive di crescita economica e di famiglia. It Is Well With My Soul, il titolo, Sam Robson, l'autore di questo arrangiamento assolutamente spettacolare. Su Jazz Train siamo partiti da circa un quarto d'ora, ancora un buon ascolto, un buon divertimento con noi. Se volete scriverci, l'indirizzo mail è questo: francescomusica1960@virgilio.it per vostre segnalazioni, se volete proporre all'ascolto qualche artista di vostra preferenza, oppure se siete anche una band, musicisti che fate musica e vorreste ascoltare la vostra musica in radio, potete scrivermi: francescomusica1960@virgilio.it. And

In radio un classico dei Bee Gees, questa How Deep Is Our Love, in una versione rarissima per solo voci e pianoforte, durante una trasmissione televisiva di parecchio tempo fa. Bee Gees su Just Train. Prossimi artisti, un progetto di due musicisti canadesi di Toronto, sono Nobu Adelman e David Goldman. Hanno fondato una bella realtà aperta anche a chi appassionato semplicemente di canto corale senza una specifica preparazione. Il progetto è Choir Choir Choir. Li ascoltiamo in questo evento con la pianista e cantante Sarah McLachlan. È un brano come Angel. Choir Choir Choir.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
0: Sono le 16 e 29 minuti. Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
5: No! Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
5: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
6: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
7: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza.

0: Media Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: 17
1: e 4 minuti.
2: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

Contro lo stress da Radio Zapping arriva il nuovo programma di Charlotte Coletti, Lipstick, tutti i martedì dalle 17.30 alle 19.00.

Charlotte Coletti per la seconda volta al microfono di questa bellissima radio castellana. Ma l'altra volta sono andata ben bene e adesso ho paura di sbagliare, voi ci credete? Lo impareremo durante la puntata. Un'ora e mezzo con voi, con la vostra Charlotte. Sono la vostra Charlotte perché sono qui per coinvolgervi, divertirvi. Sono uno scacciapensieri, sono quella che vi mette dei dischi che sono contro lo stress da Radio Zapping, proprio perché non voglio che cambiate canale. Siete sempre lì con quel ditino attaccato alla radio, io lo so perché facevo così anch'io con la macchina. Adesso, da quando mi ascolto da sola, non lo faccio più. Intanto buon pomeriggio ancora a tutti voi, voi che siete a lavorare nelle vostre aziende, nei vostri negozi, nelle vostre automobili, soprattutto che vuole che andate a casa, che non siete troppo incazzati, nei vostri negozi, dove ovunque siate. Io sono qui con voi tutti i martedì con la mia musica. Intanto cominciamo con, visto che io sono bolognese, che cosa c'è di più bolognese di Gianni Morandi? Una traccia che mi piace tantissimo e che

sembra molto valida questa traccia di Gianni Morandi. Vedo che sbalicchiano un pochettino anche qui in radio, muovono la testa, muovono le spalle. Comincia bene anche questa puntata di Deep Stick contro lo stress da Radio Zeppelin, specialmente voi in macchina che siete nel mirino della mia carabina, lo siete davvero, carabina virtuale ovviamente. Ho piacere che andiate a casa contenti. Il martedì deve essere la sera più bella per tornare a casa da lavorare, perché c'è Deep Stick con Charlotte Coletti e con Media Radio Castellano. Intanto 348-7607-907 per i vostri messaggi audio WhatsApp graditissimi qui in radio, che io riporterò in diretta, riporterò. Quindi avanti ancora, tanta energia, la musica della mia generazione.

anni dove i disc jockey statunitensi preferivano tutto quello che era il panorama musicale da discoteca statunitense, tracce da 2-3 minuti molto molto veloci, un cambio attaccato all'altro, mentre noi europei che ci siamo subito adeguati con la potentissima Eurodisco Music avevamo delle tracce anche più lunghe, addirittura delle suite. Cosa sono le suite? Ve lo dirò, ve li dirò tutto nell'arco di questi martedì andare avanti di Lipstick, dove vi farò anche della cultura musicale alla grande, potete contarci. Le suite sono un sito proprio a metà degli anni 70 con Donna Summer, la sua incredibile Love to Love You Baby, ma stasera non ve la metto su perché non è sera da Love to Love You Baby, è sera da energia, è sera da potenza musicale. I martedì vedo che la luce continua ad abbassarsi sempre, ma io voglio che non cambi il vostro umore, sono qui apposta, sono qui. Più tardi vi racconterò una chicca mega galattica su Cerrone, sul suo primo LP, quindi non andate via, ho dischi per collezionisti questa sera, bisogna che mi ricordo tutto, bisogna che mi ricordo, ma mi ricorderò tutto, state tranquilli, tanto noi qui siamo qui apposta per farvi una compagnia che ben raramente troverete nelle radio del Bolognese e non solo. Quindi New Master Sound si erano riuniti alla sgoccioli, agli sgoccioli del vecchio millennio e hanno cominciato a fare della musica new funk dal 2000 in poi, 99-2000, e hanno fatto degli LP abbastanza carini, alcuni sono un po' pesanti, ma io ho portato una traccia di New Master Sound che piace tantissimo e che la sentite abbastanza

molto molto breve anche la canzone di New Master Sound. Voi altre care amiche che siete in ascolto, so quanto la conoscete, lo so anche dove la ballate, lo so bene, vengo anch'io con voi, ci mancherebbe altro. Allora, intanto cominciamo con i saluti, perché qui abbiamo la Silvi di Milano, abbiamo l'Alessandra a Bologna, la Cinzia, abbiamo la Daniela, la mia carissima amica Daniela, la Cristina che credo che venga addirittura da Como, da Como, e poi abbiamo la Monica di Imola che ci ha scritto, carissime amiche, ne è arrivato un altro adesso che dice Salò sei favolosa, l'Elena fantastico, grazie ragazze che mi serve questa energia per andare avanti, per andare. Intanto oggi abbiamo anche una piccola intervista di un minutino, e poi dopo abbiamo Cerrone con quella particolarità che non so come ho fatto a tirarvi fuori, ma ci sono riuscita. Allora, avanti ancora, Tim Maia con il suo Veron Carioca, c'è quella piccola bisciolina sulla A.

brevissima, brevissima la canzone di Tim Maia. Tim Maia è stato un iconoclasta, lui è stato veramente un grande iconoclasta, da lui un innovatore della musica brasiliana, ha fuso quello che sono le origini, il folk, il genere brasiliano con quello che è il funk americano di James Brown. Ha creato questo nuovo genere musicale uscendo da ogni schema e gli ha portato tanta fortuna. Un elemento un po' alla Barry White, decisamente un po' in sovrappeso, simpaticissimo e un grandissimo musicista brasiliano che è un po' dimenticato qui dalle nostre parti. Sento poca roba in giro di Tim Maia. Andiamo avanti ancora. Joe Simon, che dice, cosa dice Joe Simon? Dice che sei facile da amare. Continua il programma di Charlotte Coletti. Lipstick, sì. 348 7607 907, ancora messaggi, dai.

Ragazzi, scusate, ho fatto un errore, ho avuto un attimo di distrazione, ho cancellato il brano sbagliato, così sono passate direttamente a Stanley Tarrantine, Easy to Love, lo sentiamo più tardi, la prossima volta. L'altra volta ho fatto lo stream Dick e stavolta ho cancellato il disco che andava. Dio, sono tutta rossa, adesso sto sudando, sono molto molto emozionata. Dai, è la seconda volta, d'altronde dovevo, puoi tenervi attente. Cosa ha fatto? Si è sbagliata, sì.

Tarantine, grandissimo pianista sassofonista statunitense, lui e la moglie facevano lo stesso lavoro. Shirley Scott era sua moglie ed era una tastierista jazz, hanno lavorato insieme tutta la vita, sono quasi coetanei e sono, ci hanno lasciato quasi insieme. Una storia bellissima quella di Stanley Tarantan come i suoi dischi. Io ho la discografia completa di questo grandissimo sassofonista statunitense. Ma Joe Simon non me lo sono mica dimenticato, non ho mica intenzione di non farvelo sentire. L'ho tornata a caricare sullo stream deck. Ma Charlotte, ma cosa dici mai? Media Radio Castellana, Lipstick, tutti i martedì sera.

Joe Sylvan uscì negli anni 50, alla fine degli anni 50, con un successo. Poi la sua carriera fu lanciata da un disc jockey. Devo ricordare l'importanza dei disc jockey in certi casi. Joe Sylvan è stato un colosso della musica soul e soul disco music, è stato, ci ha deliziato per tutti gli anni 70 con dei dischi molto belli come questa Easy to Love, che io uso quasi sempre nei miei DJ set. Faccio anche quelli, non faccio mica solo radio, non faccio. Quindi, allora, a parte spingere i tastini sbagliati e tutto quanto, vedo che continuano ad arrivare i vostri messaggi, ne sono molto molto onorata, gratificata e caricata. Sono super cerge, sono grazie a voi. Tanto vi ricordo che Vedi Radio Castellana è sul web, sui 711 e 1098 kHz in AM, quindi ci trovate anche sulla radio normale, sulla radio, la radio, ecco, ci trovate, quella di una volta. Intanto voi in macchina non vi dimentico mica di voi, che siete voi nel mio mirino, Allora, non litigate, se siete lì calmatevi che sono qui apposta, voglio che arrivate a casa con te. Ah, che bella radio, che non cambio più canale finalmente, voi tutte le sere a full brisa, dai. Tanto contentatevi del martedì che sono qui. Tanto ho il primo disco per collezionisti. Oh, ecco, adesso voi che siete amanti della musica un po' soul, un po' soul funk, con quel groove, sai, che prende in discoteca, che rende tanto. Questo è un disco di Ty Kering e George Griffin, Keep on Doing What You Do It. È un disco molto molto raro. Io ne ho una copia in collezione, l'ho da tanto tempo. Non sapevo neanche che fosse così raro, me ne sono accorta per caso, ve l'ho portato, perché anche questo è un disco che nelle serate abbastanza tranquille, per chi suona in sala, sicuramente ha un ottimo groove per coinvolgere gli avventori, per coinvolgere. Quindi è qui, è questo, stavolta non sbaglio mica i tasti come la volta scorsa con i Pooh. Un disco delizioso per voi.

0: È molto molto lungo questo disco di Ty Kerim e George Griffin, però avete visto quanto è bella, eh? Immaginatela sempre in discoteca con un impianto di qualità e un po' gli avventori in pista, la resa è differente che può avere una traccia del genere. Ci sono dei dischi che nascono proprio per il dance floor, ma noi ve li proponiamo anche in radio un po' per farvi riconoscere, per rispolverare quello che sono le vecchie glorie statunitensi. Sono specializzate nella musica americana tra il 74 e il 78 e colleziono tra il 69 e l'87, da 46 anni. Intanto abbiamo in collegamento Bruno La Voce qui con noi, che è il mio direttore artistico. Bruno La Voce è qui con me ed è il mio maestro, oltre che direttore artistico. Sono tanto tanto onorato di averti qui con noi, Bruno. E allora,
1: buonasera a tutti gli ascoltatori di Charlotte e di Lipstick, che è un programma che spacca. Allora, come va? Come ti trovi?
0: Avete visto che voce più radiofonica che ha lui di me, che sono così bolognese, faccio nel secco. Sto bene, sto molto bene, sono molto contenta di essere qui, ho un'energia pazzesca, sono molto carica.
1: Scusa una cosa, ma avrai degli ospiti oltre a me? Vabbè che mi sono intromesso nel tuo lavoro, ma avrai anche altri ospiti, no? Porterai delle personalità a questi microfoni, non sbaglio?
0: Certamente, se la sto mettendo tutta per rintracciare le... se c'è una personalità in ascolto si può già fare avanti direttamente. Si può fare, sì sì, porterò sicuramente tanti, porteremo persone, artisti, musicisti, di giochi in radio per chiacchierare con queste piccole interviste. Sto imparando a fare anche l'intervistatrice, veramente, guarda, non poteva andare meglio, Bruno?
1: Assolutamente, per cui io vi dico una cosa, ascoltate questo programma e soprattutto seguite Charlotte, perché è un cavallo di razza, anzi una cavalla di razza direi, eh?
0: Una fuledrona. No dai, qui l'aria di Media Radio Castellana è estremamente rilassante e positiva, è la cosa più bella che ha questa radio. Io sono qui in questo studio in compagnia, a volte sono da sola, ma sono sempre con voi, siete voi ciò che a me interessa. Io voglio che voi non vi annoiate e che questo programma, come mi è già stato comunicato, continui a rilassarvi. Intanto sempre 348-7607-907-907 per i vostri messaggi che arrivano, ne sono arrivati altri tre, dai, grande, grandissimo. Allora, cambio pagina perché voglio andare su un qualche cosa di particolare. Ecco, ecco, e adesso qui io mi devo fermare un secondo, metto il background e vi racconto una cosa molto particolare. Mi prendo un attimo di tempo, perché nel 1976, questa è una cosa veramente fortemente culturale riguardo la disco music, uscì l'LP di Cerrone, il suo primo Love in C minore. C sarebbe la lettera Do in quella che sono la scala anglosassone delle note. Love in C minore è un disco molto evolutivo per l'epoca, ebbe un successo enorme, gli toccò di andare a Londra per inciderlo, perché non, a Parigi non gliel'hanno inciso, non gli hanno dato abbastanza fiducia. Ma cos'è la punta di diamante di Love in C minore? Allora, la versione americana esce direttamente con la musica, la versione europea invece ha un monologo. E questo monologo è lungo più di un minuto, un monologo ipotetico che un po' rilancia quello che è l'emancipazione sessuale della Francia degli anni 70, che era veramente molto molto sentita. Ed è un monologo inventato, un po' surreale, tra cinque ragazze che entrano in un bar e quattro ragazzi seduti. Io adesso ve lo riporto, sono riuscito a tradurlo perché è parecchio difficile, loro fanno un po' le sciocchine quando parlano, non è che si capisca tanto bene, ma sono riuscito a tradurla e ve lo riporto. Ben difficilmente troverete questa traduzione perché non è facile da fare. Comunque queste cinque ragazze entrano nel bar, vedono i quattro ragazzi seduti e dicono, io ve lo riporto papale papale come è sul disco, parliamo adesso di te. Penso che dovremmo parlare di quei quattro tizi seduti laggiù, dice una. Ma no, non possiamo parlare di quei quattro tizi, noi siamo in cinque. Dice, beh, allora magari dovrete dividerne uno, uno si andrà con due di noi. Eh sì, così ognuno di noi ne avrà uno. È una buona idea. E una dice, guarda, a quale ti riferisci, a quello alto? Puoi prenderlo tu. Hai già rinunciato? Cos'è che non ti va in lui?

In questo ipotetico bar cominciano le battute della gran cassa del batterista Mark Cerrone, cassa in quattro, pura cassa in quattro, che è quella della Disco Music. La cassa in quattro vuol dire che a un colpo di gran cassa corrisponde un altro colpo di gran cassa. Pum, pum, pum, pum.

0: Allora, la traccia di Cerone non era mica questa, è che ne ho due. I tastini sono piccoli, ma adesso vi metto anche quell'altro. Intanto abbiamo i saluti della Cristina di San Pietro in Casale, un paese che conosco molto molto molto bene. È arrivato un altro complimento da Alessandra, la Stefania, anch'essa di San Pietro in Casale. Ma cosa sono tutti questi sanfierini qua questa sera? Qui a Lipstick, tanti sanfierini, dai, che sono contento anche di questo. Poi andiamo avanti dopo con altre chat che sono qui in arrivo, ma io ho bisogno che vi metto su un disco giusto di Cerrone, quello che comincia col dialogo di prima, ed è questo qua. Arriva, eh.
1: Don't let's talk about those four fellows. There are five of us.
2: Oh, well.
3: Yes. You got a plan.
2: Maybe you could share one.
4: Yeah, all of us have one.
3: That's a good idea.
4: Yeah. Oh, can you imagine? All of us team up.
3: Oh, look. Oh, he's beautiful. Oh. Ooh.
1: Mm. Which one are you referring to?
3: That tall one.
5: You can have him.
3: The one. Why?
2: You dropped out already?
5: Because he's got.
3: What's the matter with him?
5: Well, he's cute, but I mean,
3: he's got a lot of money, though.
5: I know, well, gotta have some drawbacks.
4: I tell you, money ain't all he's got a lot of. He just turned around. Look at the front of him.
3: Oh, yeah, look. Oh, look, girls. Look.
4: That ain't no banana.
5: You can't get it.
1: I need more champagne.
3: Oh,
1: it's
3: gone.
5: You can have some.
3: Is it? Oh,
5: here,
3: have some.
1: No. There you go.
2: Susie's looking at you.
4: Susie.
2: I'm doing better, right? He's looking at you.
4: Susie, he's looking at you.
3: Oh. Is he? Oh, great.
2: Uh-huh. Well, you're on for tonight.
3: Oh, yeah. Seems like it, doesn't it? Oh, wow. Look at him.
0: Questo era il dialogo che vi ho tradotto prima. Era pieno anche di risatine, di divertimento. È stata una perla di Cerrone in questo disco europeo. Una suite dura 16

15 minuti, queste sono le suite, vi racconterò anche cosa servivano. Intanto questa è la cassa in 4 di Mark Cerroni, il suo Love in C minore. Buon divertimento ancora a tutti quanti da Charlotte Coletti, Mediaradio Castellana, sì!

disco di Cerone dura 16 minuti, era proprio una suite, le suite servivano, erano nostre europee, classiche della Eurodisco, servivano ai DJ anche per riposarsi, per andare a fare qualche necessità fisiologica, ovviamente, avevano questa motivazione, le suite, ed erano legate a noi. La prima è stata, credo, Love to Love You Baby di Donna Summer, che è stata anche la prima a mettere un po' questo lato erotico, orgasmico nella disco music, poi ripreso da tantissimi altri dopo il 75, l'esordio, l'esplosione di Donna Summer e di questa sua grande iniziativa insieme ovviamente a Moro dei Rebelot, che hanno fatto quello che gli è parso per tutti gli anni 70. Comunque Cerone a 18 anni era già il direttore artistico della musica riguardanti i club turistici, club mediterranei, e ha fondato i Congas. Quando sentite Anicana Oi in discoteca, è un gruppo fondato da lui. Dentro questo gruppo come membro c'era Alec Kostandinos, che era di origine greca, e Don Ray, che uscì con un suo LP nel 78 che ebbe un discreto successo, era un tastierista Don Ray ed era il gruppo di Cerone.

questa è la parentesi, la lunga parentesi dedicata a Mark Cerrone, che abbiamo dedicato in questa puntata di Lipstick contro lo stress da Radio Zapping. Visto che proprio non fate zapping, non vi stresserò più con Cerrone per un pochettino, non vi stresserò più. Ho un qualcosa di molto molto interessante che io ve lo propongo, sì, perché si tratta di musica molto molto recente. In questo caso abbiamo Michael Jackson con una canzone molto molto bella, Michael Jackson e Renato Zero. L'ho portati tutti e due insieme. Ecco, sì, ho messo Zero e Jackson insieme in automatico, mi è venuto da solo, non so per quale motivo. Ma ho Michael Jackson e Renato Zero con L'angelo ferito. Zero negli ultimi anni ha dedicato moltissimo il testo, l'intensità, il messaggio del testo della sua musica, e ha fatto dei videoclip veramente molto molto belli. Volevo partire con Jackson, ma comincio con Renato Zero perché trovo che la sequenza sia più azzeccata. Intanto, perché ci fosse appena collegato, siete con Charlotte Coletti, Lipstick contro lo stress da Radio Zeffia, Media Radio Castellana da Castel San Pietro Terme, 711 1098 kHz in AM e ovviamente anche sul web. Vi lascio a Renato Zero e a questo bellissimo angelo ferito.

enorme evoluzione dello stile artistico di Renato Zero in tutti questi anni che sono passati, dal suo esordio negli anni 70, chi ha corrotto quello specchio, quello non sono io, sono sparite le mie ali, quel collare non è mio, ero un angelo perfetto, pronto per servire Dio. Renato Zero ci ha deliziato con questo disco, io sono ancora qui e voi in macchina vi tengo d'occhio, non vuole mica che cambiate canale, no, non pensate mica che io mi distragga, voglio che andiate a casa contenti con la mia radio, non voglio che cambiate, me ne accorgo, e come fai? Non ve lo dico, ma me ne accorgo, state tranquilli che me ne accorgo, intanto voi vi divertite, va tutto bene, i messaggi arrivano, è arrivata la Luisa con un saluto, la mia carissima amica Alessandra, l'altra mia carissima amica Alessandra. È arrivato il messaggio della Barbara che mi ha scritto una cosa bellissima, grazie infinite Barbara, intanto 50 minuti se ne sono già andati alla grande, c'è chi mi stima, c'è chi è contentissimo col mio amico Max di Renato Zero, ma so che non è l'unico, e intanto anche la Cristina ha detto che questa traccia di Renato Zero è particolarmente interessante, quindi You Rock My World, invece questo è Michael Jackson. E non a caso l'ho messo dopo Renato Zero, il nostro Michael.

Zero, specialmente anche quella di Jackson, sono state particolarmente apprezzate. Vi porterò altre tracce di Renato Zero ogni puntata da avanti di Lipstick, perché sono qui proprio per accontentarvi, per farvi contenti, sono qui. Quello che vi piace, ovviamente è un piacere proporvelo. Ho molti file di Zero. Trattasi sempre di queste tracce nuove, moderne.

tutti, anche voi. You Rock the World sta finendo qui, abbiamo ancora 10 secondi di canzone. Ho portato anche Mattia Bazar, si sono trovati nel 1975, sono uniti con questo gruppo. Mattia era dedicato, un soprannome dedicato ad Antonella Ruggero, perché lei era soprannominata la piccola pazza, e Mattia infatti vuol dire così, vuol dire poi Mattia Bazar. Uscirono con il loro primo LP nel 76, che è stato stupendo, un po' come tutto quello che è stato la loro produzione musicale negli anni, molto eleganti, coinvolgenti. E di Mattia Bazar posso dire solo delle belle cose, ecco, se il termine mi è consentito, se è un termine radiofonico, se è un termine. Nel 1983-84 arrivarono, credo, terzi a Sanremo con Vacanze Romane, che è stato anche questo un disco con questa atmosfera anni 40 che portavano, era la loro grandissima capacità, era la loro grandissima. Ma io ho portato un'altra traccia estratta dall'LP Tango, quello di Vacanze Romane, che si chiama Electroshock. Signori e signori, Mattia Bazar, Media Radio Castellana.

chat era diventata talmente che non la gestivo più. Ecco, io volevo vedere se eravate attenti, ma non eravate mica tanto attenti, perché il disco di Mattia Bazar non è Electroshock ma è Aristocratica. Io ho fatto apposta a sbagliarmi per vedere se voi ve ne accorgevate. E se non ve ne siete accorti, comunque sia Electroshock che Aristocratica sono due delle perle stupende di questo eccellente gruppo italiano che ci ha deliziato per tantissimo tempo, ci ha deliziato. Intanto volevo comunque aggiornarvi sui programmi di Piedi Radio Castellana, che non è ovviamente solo gli stick. Il lunedì dalle 21 alle 22:30 nel serale abbiamo Licenza Media con Sergio La Croce. Il mercoledì invece abbiamo Racconta Vinile Radio Armadio, con Radio Armadio sempre dalle 21 alle 22:30. Il giovedì c'è il Crime di Media Radio Castellana, oltre ogni ragionevole dubbio che è il giovedì. Quindi questi sono i programmi attualmente, ovviamente il mio lipstick tutti i martedì che abbiamo in programmazione adesso più importanti, ma ne avremo tanti altri in arrivo. La radio in netta espansione, state collegati con noi perché ne vedrete delle belle e ne sentirete delle belle qui con Charlotte e Coletti. Vi siete accorti che razza di speaker sono? Sono molto casalinga, non ho quella voce lì, ripeto, come dicevo anche l'altra volta, così da Costa Azzurra, mezza francese, mezza americana, la che io sono qui, sono conterranea, sono molto molto molto bolognese, la mia S marcata. Ho provato di farmela tirare via anche facendomi tagliare la gola, ma non ci sono riuscita, è rimasta qui. E che cosa vi porto? Vi porto un artista brasiliano, credo che sia un carioca, classe 1925. La sua traccia era particolarmente usata una volta, adesso non si sente più nelle discoteche, sempre quelle di tendenza della musica funk afro-brasiliana degli anni 70. Dam Am Romao, Doman Romon, perché sopra là c'è questa visiolina che io ho scoperto quando ho visto che andavo sempre a San Paolo, che quella visiolina suona nasale. Infatti c'erano i cancelli con scritto il cao addestrado. Il cao era con, non cao, come San Paolo e sao, ma si dice son. E quindi Dom Am Romao in verità è Dom Am Romone. Questa è la sua bellissima Amor de Yacuma.

all'inizio è una grandissima parte strumentale, esattamente come No Science, la versione di Sivuca, più che l'originale era di Grover Washington, quindi stessa tecnica per Dom Amromao nel 76, di Sivuca nel 72. Dom Amromao ha fatto parte anche del gruppo dei Water Report, un gruppo molto famoso di musica jazz and fusion, che ha lavorato tra gli anni 70 e 80, credo che si siano sciolti nell'86, così a mente, quindi musicisti di altissimo livello. Sto Dom Amromao, come di altissimo livello è il prossimo Barrett Strong. Quando voi nelle discoteche un po' dedicate tutt'oggi ballate i dischi di Norman Whitfield, quindi Undisputed Truth, Temptation, Papa Was a Rolling Stones, tutti quei dischi lì, anche War di Edwin Storr, che non c'entra con la nostra discoteca ma che ha fatto il giro del mondo, dietro c'è la firma di Barrett Strong. Lui ha lavorato molto con la musica soul, praticamente soul, ma è uscito anche con del funk. Questo è un disco per collezionisti, è uscito solamente originale nella piccola versione 7 pollici, quindi se lo volete originale è solo lì, ed ha un titolo abbastanza particolare che tra poco vi dico, ma il disco ha un groove pazzesco ed è questo qua che arriva subito. Sì, c'è la cassa, c'è, come andiamo?

Rimaniamo sempre in tema di discoteca, di decisa discoteca, di decisa. Abbiamo Bol Noir, era George Thurston, uscito con degli LP che hanno passato le pareti del Paradise Garage di King Street a New York negli anni d'oro, entrando nei classici. George Thurston era anche Bol Noir, e sotto lo pseudonimo Bol Noir è uscito nel 1976 con un LP chiamato Gli anni passati, però in francese, mentre ve lo dico in italiano. E da questo LP ci sono due tracce particolari, una piace a me, l'altra invece era usata da Bob e Tom alla Baia degli Angeli, ed è questa qui, I Long DC.

soul noir particolarmente allegro. È un po' quella essenza degli anni 70, qui trasuda di anni 70. Intanto voi a casa, nei negozi, nelle automobili, in giro, col telefonino, siete contenti? Ditemelo se faccio male. Per chi si fosse collegato con l'Istic e Media Radio Castellana solo oggi, io sono Charlotte Coletti, nasco come collezionista, ho cominciato a raccogliere dischi nel 1980, a 13 anni non ho ancora smesso di farlo, nonostante siano passati 46 anni, e mi sono trovata disc jockey così senza neanche accorgermene, dal nulla sono stata formata a questo lavoro e sono qui con questo programma che ha l'obiettivo di coinvolgervi, di divertirvi con della musica che vi porti a non cambiare canale. Infatti contro lo stress da Radio Zapping non per nulla. La mia intenzione è questa, di mettervi su e dici: ah, che bel disco, ah, come lo ascolto volentieri. Voi dite: quello che vi rompe le balle, no, quello non lo voglio. Il mio obiettivo è quello di fare così, ed è così anche nei miei piccoli DJ set che faccio quando mi capita qualche festicciola tra amici, ed è quello sempre di riuscire a cercare di avere un contatto diretto con voi, prima come persona, poi come DJ, con la mia musica, per riuscire a coinvolgervi in quello che è l'anima della serata, l'atmosfera giusta per potersi divertire, ed è quello che porto anche qui a Lipstick. Ma vi ho portato un brano lento, e dice, no, un lento, no, cioè, ma è un lento speciale, è questo, è un lento speciale. Vedete, negli Stati Uniti fino al 76 si suonava di tutto, tutti i dischi eccellenti, poi la disco music ha cambiato volto, ma nel 76 si suonava il jazz, si suonava il funk, si suonava di tutto, il reggae, l'elettronica, di tutto, si suonava anche il gospel, e i sacerdoti facevano dischi di gospel che finivano anche in discoteca, ed è il caso del reverendo Nat Tonsley, che uscì nel 75 con un LP, dietro mi ricordo che io non a caso una copia, dietro ci sono tutti i suoi cantanti, i suoi coristi della chiesa di colore in tunica bianca lunga fino ai piedi, e in questo LP c'era una traccia chiamata Old Time Religion a 130 battute al minuto, molto veloce, ma c'era un lento che, anche se non c'entrava niente con la discoteca, era talmente struggente, era talmente bello, era talmente coinvolgente che gli avventori si sedevano ad ascoltarlo, perché era un piacere. L'ho usato anche io quando ho suonato un po' in giro, e vi assicuro che ho riscontrato il positivo da chi ci ha detto: ma che bella che è, veramente una delizia. Io ve la porto qui a Lipstick, sono dischi che ben difficilmente troverete da altre parti, me la tiro un pochettino, sì, d'altronde, se no, ecco, ci siamo, e non voglio esagerare. Comunque questo è il reverendo Nat Tonsley con la sua I Feel Love With Good. È stupenda, sedetevi, state lì, ascoltatela, è meravigliosa, è tutta per voi.

non ve la ho tagliata, l'ho lasciata andare tutta. Questi erano i coristi della chiesa del reverendo Nat Townsend nel 1975, era poco bello, era fantastico. Intanto porto con immenso piacere i saluti a Gaia e Francesca che ci stanno ascoltando, che vi stanno ascoltando. Grazie ragazze, grazie infinite. E la chat è piena di messaggi tanto belli per me. Mi danno energia, sì, ma mi emoziono anche. Io sono un po' timidina, sono, ve ne siete accorti che sono un po' timidina? E allora, manca, io ho tanti dischi, ma il tempo è tiranno, madonna, come va via in fretta, come finisce in fretta. È così, quando la musica è bella, e io spero che la musica vi sia piaciuta, il tempo vola, e quando la compagnia è buona, vola ancora più in fretta, vola ancora. E voi direte, ma tu Charlotte, però con quel disco lì sei un po' malata, eh? Sì, sei un po' malata, eh? Sì, il Fender dei Foo.

0: Allora, i Foodify con la Katy c'era anche la volta scorsa, non mi ha scappato. Vi riporto la programmazione in chiusura di Beef Sticky. Tanto grazie ancora perché i messaggi anche da Andrea da Milano, mi ero dimenticato di lui, mi ero dimenticato la Barbara che mi è tornata a scrivere un'altra cosa bellissima. Sono stati delle chat molto toccanti, mi hanno veramente colpito, grazie infinite da parte mia, io non ho parole. Allora, sui programmi di Media Radio Castellana non c'è ovviamente solo gli Sticky, sono dei programmi molto molto interessanti e molto belli. Allora, lunedì tutti alle 21.30, no dalle 21 scusate, 21, 22 e 30, lunedì Licenza Media con Sergio La Croce. Poi il mercoledì, un mercoledì c'è Racconta Vinile che c'è domani sera, che ve lo raccomando, e il mercoledì successivo Radio Armadio, che è musica molto molto di nicchia, in particolare per collezionisti, per intenditori. Quindi il mercoledì si alternano. Al giovedì c'è il bellissimo Crime di MRC, oltre ogni ragionevole dubbio, io non me ne perdo una puntata direttamente. E poi ci sono io il martedì, io che sono Charlotte Coletti, che sono stata qui con voi in compagnia in questa mia seconda giornata di programmazione, e avevo un po' più di paura, cioè io ho fatto bene la prima volta, mi sbaglierò bene la seconda, invece sono riuscita anche stavolta, sono riuscita e riuscirò anche la terza, riuscirò ancora meglio. Volete che abbandoni i miei sbagliettini o ve li torno a fare anche la prossima volta? Vi affezionate ai miei sbagliettini in diretta? Sono sbagliettini? No, qui dai, sapete che io poi non mi sbaglio per davvero, mi sbaglio apposta, dicevamo quando facevamo le scuole medie. Allora, manca poco, non posso mettere su un'altra canzone, ma vi terrò compagnia con la mia ciabatta, con la mia rinomata ciabatta. Intanto torno a guardare la chat. Io tanta, più della volta precedente, la chat è stata almeno il doppio estate, l'ho pubblicizzata meno, quindi vuol dire che il programma sta prendendo piede. La Luisa è arrivata, la Luisa, e tanto la Cristina da Como è andata nei matti, grazie per questa musica bellissima, grazie a te Cristina per la permanenza, per la tua amicizia, e cuori, cuoricini in arrivo, cuoricini per me, pollici alzati. Oddio, vado a casa con le ali, non con la macchina questa sera. Intanto 18:59 e 15, sembra che contiamo quando è Capodanno, i secondi andare indietro. Bruno La Voce qui di fianco a me, sempre presente, che ride e dice: dove l'ho sfigolata questa cosa? Dove salta fuori? Da San Pietro in Casale. Dai, sì, 30, 31, quando mancano 8 secondi alla fine lancio la sigla finale e devo tirare via il background e i cuoricini. Sì, arrivano sempre dei cuoricini. Ho tolto il background 44, 45, 46. Mi ha portato fortuna andare fuori per Capodanno quest'anno. Ciao a tutti.
1: Avete ascoltato Charlotte Coletti in Lipstick, tutti i martedì dalle 17:30 alle 19.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
5: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17 oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
5: Luce Verde Italia.
7: Bentrovati. In Lombardia code per lavori sulla 8 Milano-Varese, tra il bivio per la Pedemontana e Gallarate in direzione Varese. Lunghe code anche sulla 9 Milano-Chiasso per le operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. In Toscana abbiamo code per un incidente sull'autosole tra Valdarno e Arezzo verso Milano. Proseguendo verso Firenze, altre code per lavori tra Incisa e Firenze in Pruneta. Sempre sull'autosole nei pressi della capitale, code per un incidente tra la diramazione sud e Valmontone verso Napoli. Tra Marche e Abruzzo sulla 14 Adriatica, code per lavori tra Pedaso e Grottammare verso Pescara. Code per lavori in tratti saltuari anche verso Ancona tra Pescara Sud e Pedaso. Infine per il trasporto pubblico ferroviario, circolazione ancora sospesa da domenica 11 ottobre sulla linea Nocera Inferiore Salerno via Cava per un movimento franoso tra Salerno e Nocera Inferiore. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI.
8: Sono le 19:03.

MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
4: Sono le 22 minuti.
5: Generale, dietro la collina.

sono i soldi adesso. Che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso. Effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi.

0: Da MRC Radio, Max Bellè presenta Vintage Club, la musica e le canzoni che vorreste ascoltare, ma non avete mai osato chiedere. Seguiteci il martedì alle 22 sulle ali di MRC Radio.
1: Max Bellè presenta Vintage Club.

Bella, che bella, un'altra puntata del Vintage Club. Max Velle ha i microfoni, ne ho due. Perché non si sa mai, capito? Mi sfugge una cosa, arriva con l'altro. No, dico una cosa. No, alla parte tecnica, come sempre, un grandissimo ragazzo che ama soprattutto la bella musica. Giustamente anche, dovete pensare, amici e amiche, lui ha 17 anni, l'altra sera l'ho beccato con la fidanzata, ma no, ma non a far porcherie, che poi non sono porcherie, no, stavano ascoltando l'album degli America, no, vabbè, dai, 17 anni, ah, che bello, sono soddisfazione della vita questa. Allora, continuando con la musica, All Make All, Hard Time. Allora, scusami Brian, ma cos'è che prendiamo in considerazione in questa puntata del Vintage? 1981. Meraviglioso. Avevo 15 anni.

About the Time 1981, quando andava di modo lui con gli Alan Parsons, Alicia Myers, gli Shalamar. Mamma mia, senti con cosa sono cresciuto con queste meraviglie della musica mondiale. Perché urlo? Ah no, c'erano i Bee Gees, vabbè, che cose più commerciali, mancherebbe altro. Però insomma, questo era il sound che a noi piaceva tantissimo. Pensate che avevo mi ero fatto una musicassetta e la portavo in Vespa. Sì, sul 50 special con la radio. Ma no, eravamo dei cretini meravigliosi. Però eravamo cretini. Però posso dire una cosa? Eravamo felicissimi, va mucho mucho felices. No. Tan tan tan tan tan tan. Vintage Club.

Sirius e Eye in the Sky. Sei stato tu? Ma sei bravissimo. Sto scherzando. Allora, Vintage Club, eccoci qua, Vintage Club. Max Bellè ai microfoni, Brian Bellè alla parte tecnica e tutti quanti voi che in questo momento siete ascolto in tutto il mondo, perché lo so che siete in tanti. E poi il Vintage Club è il vintage. Ma non è che il vintage nasce così, è ponderato. Che c'entra non lo so, mi è venuta così, ma però va bene così. Che c'è? I WhatsApp? Lo devo dare? 348 349 1141 è il WhatsApp del Vintage Club. Lo sapevo quando dicevo quello, quando mi chiede qualcosa vuol dire che è pronto già col ditino. Il vinile, eccolo qua, che bello. Alicia Myers.

0: Da.
1: A me piace cantare. No, stavo per partire con a me mi, che non esiste, perché poi no, l'italiano non è così, l'italiano deve essere preciso. A me mi non si dice. Allora, al Margaret, everybody. Allora, che volevo dire? Nulla, volevo salutare Francesca da Rimini. Arriviamo a Rimini? Sì, è là. E ci dice Max, ma che bello quando vi ascolto perché torno indietro. E quando andavo in discoteca e non soltanto in discoteca. Che c'entra? Andavo in discoteca e non soltanto in discoteca, a me mi fa un po'. Che c'entra? E anche il. Comunque, chi se ne frega, lei poteva fare nella sua vita quello che vuole, però è bello che l'abbiamo riportata indietro nel tempo e dei grandi ricordi, delle belle cose, nelle belle serate e non solo. Sono agganciato anch'io. Siamo andati a prendere insieme al disgraziato dalla parte opposta questo brano, In Time Is Raid, con Archie Bell.

l'hai sentito qualche scricchiolio del vinile? Hai sentito? Bellissimo, meraviglioso. Fantastico. Eppure noi i nostri vinili li puliamo, li puliamo, li disinfettiamo, facciamo di tutto per renderli accessibili musicalmente, ma ogni tanto però insomma qualche scricchiolio ci vuole, anche perché poi è la bellezza di quel supporto che noi amiamo moltissimo e sta tornando anche di moda. Il bello è

nostra è bella trasmissione, vabbè, trasmissione è un vocabolo degli anni 70-80, giustamente, questo è il vintage, ma non nel senso buono anche, no? Trasmissione, che è trasmissione? Nostro, questo nostro viaggio con il vintage nei brani, non dico più ascoltati, ma tanti brani che noi mettiamo nel nostro programma non sono mai stati ascoltati, ma sinceramente poco conosciuti, ma il bello è che noi siamo un passo avanti, ma anche due.

Collection, da questo vinile che abbiamo trovato qualche tempo fa girotolando naturalmente in quelle fiere del vinile, in quei mercatini. Anche se devo ammettere una cosa, le cose più le chicche, come le chiamo io, le abbiamo trovate nei mercatini delle pulci, che non c'entrava niente con quelle mostre di vinili, sai, quei mercatini che trovi sì dell'antiquariato, di queste cose, no? con un cesto di vinili buttato là, dove dentro c'era il meglio di quello che si può trovare. Mamma mia, per noi intenditori, Starlet, BB Kubenda.

direttamente dal WhatsApp nostro è arrivato un messaggio di un intenditore che lui ama moltissimo, segue sempre il Vintage Club e ci fa notare una cosa: come mai Max ogni tanto qualche brano è un po' più basso e l'altro un po' più alto? Ma non è il discorso del livello del suono, è l'incisione, perché tante volte incidevano un pochino più bassi, un pochino più alti, insomma, non era preciso, non erano precisi come naturalmente come potrebbe essere ora con tutta l'attrezzatura elettronica che abbiamo al manda. Comunque io preferisco così, sì, lo preferisco. Get your hand with the guy.

0: papà.
1: Come tutte le cose belle, cominciano e poi finiscono. È finito il vintage. No, ho ancora un brano da farvi ascoltare, però in voce vi saluto ora. È stato bello stare con voi, mi raccomando, fate i bravi sempre in sintonia con il Vintage Club. Un ringraziamento a chi ha curato tutta la parte tecnica, e c'è il Brianone Brattettone.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

e potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Media Radio Castellana, la tua radio.